0: la macchina del tempo ci porta la classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: la macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99.

0: Siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi. Il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

pari quando passano volari. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: la macchina del tempo vi prende per mano in un viaggio emozionante.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: qualità di ascolto su RTR99.it.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
1: dell'estate 1978.

0: Alto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1982.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1968.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Ogni giorno accendiamo il jukebox vicino al mare per rivivere la nostra estate più bella.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€ e con le mega offerte tetto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1978.

0: Unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet.

0: Sale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1983.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Van Meroen.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1988.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Il disastro in Tibet sale a 165 morti, accertati il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300. Centinaia di turisti stranieri presenti nell'area, di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina. In corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte tetto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 27 agosto 2026. In questo momento sono le 8:31 secondi, davanti a noi le nostre due ore di agosto con la nostra solita controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, e ancora per oggi e per domani auguriamo il buongiorno anche a chi si trova ancora in ferie, visto che la stagione ci permette di godere ancora di giornate molto calde. Domani sembra che a Roma arrivi un picco fino a 40 gradi, che poi lo definiscono caldo africano, e mi stupisco del fatto che certe associazioni terzomondiste non abbiano già presentato una denuncia presso le autorità competenti, perché il caldo viene definito africano e non islandese. Che poi bisognerebbe anche capire come mai, quando invece d'inverno si parla dei venti gelidi provenienti dai Balcani, le persone di origine balcanica non si offendono dicendo: no, scusate, perché dovete parlare del freddo che arriva dall'est o dal nord e dal caldo che arriva dall'Africa? Vabbè, ma queste sono le classiche cose che accadono qui in Italia, no? Noi siamo specialisti nel metterci i preservativi sulla lingua. A proposito di preservativi, mi è capitata una cosa stranissima. Stamattina sono arrivato in radio e sul portone ho visto c'era un avviso, un foglio di carta con una fotografia, e insomma, generalmente pur non abitando nel palazzo dove c'è la radio, leggo sempre gli avvisi, no? Che possono essere di vario genere. E c'era la foto di un preservativo usato e appoggiato a terra, e poi tutta quanta la spiegazione di una persona che abita a piano terra qui in questo palazzo, che si lamentava di questo fatto. Qualcuno dai piani superiori, dopo aver usato il profilattico, invece di buttarlo via, smaltirlo, come, non dico logica vuole, come civiltà vuole, tra l'altro il preservativo non va neanche gettato nel WC, nella tazza, ma va chiuso, avvolto in carta e poi buttato nella spazzatura, e poi spazzatura conferita nei vari cassonetti. Ha preso, che ha fatto questo tizio? L'ha usato. Io mi immagino la scena, no? Hanno fatto quello che dovevano fare, dopodiché questo ha sfilato il profilattico, ha aperto la finestra, boom, e l'ha buttato di sotto. E logicamente la persona che non conosco, perché ci sono quattro persone che abitano nei quattro appartamenti a piano terra qui in radio, una di queste quattro persone si è giustamente lamentata. Cioè, non credo che sia piacevole aprire la tua porta finestra che dà accesso al tuo spazio pavimentato, al tuo giardino, e trovare davanti casa un profilattico usato, poi indipendentemente da chi lo abbia usato, no? Ma insomma, non, e quindi dice, è una questione di civiltà, fate attenzione, la prossima volta che accadrà ci rivolgeremo alle autorità competenti, e parapà parapà parapà. Allora, ho pensato a farmi, a parte il fatto che, cioè, non credo che sia da commentare più di tanto, una persona che, finito di fare quello che ha fatto, prende e butta il profilattico dalla finestra del primo, secondo, terzo, quarto, quinto piano. Ci sono cinque piani qui nel palazzo. Tra l'altro, credo che, seppur non al 100%, ma si possa identificare un range di due o tre colpevoli, penso, credo. Ma io, siccome sono un ottimista di natura, voglio sempre pensare che il bicchiere pieno a metà sia mezzo pieno e mai mezzo vuoto, guardiamo il lato positivo. Dici, ma che cosa ci può essere di positivo nel trovare un profilattico usato nel tuo giardino di casa? Guardate, sforziamoci, pensiamo bene a quello che potrebbe essere il lato positivo. Questa persona non ha corso il rischio di mettere al mondo uno come lui, cioè almeno ha utilizzato il profilattico. Molto spesso ci è capitato di parlare con delle persone e renderci conto di quanto queste persone siano pericolose, antipatiche, inconsistenti, fastidiose, truffaldine. Ci è capitato, no, di interagire con persone, e qualcuno può anche averlo pensato di noi, anche sicuramente qualcuno può averlo pensato di noi, no? Però l'idea era, se tuo padre quella volta avesse utilizzato il preservativo, capito? Se tuo padre avesse utilizzato il preservativo, questo vuol dire che non ti avrebbe messo al mondo, e quindi sarebbe stata sicuramente una cosa positiva. E allora, la cosa positiva nel commentare una notizia di questo genere può essere questa: immaginate che l'atto sessuale non ha determinato il possibile concepimento di un tizio che avrebbe avuto comunque il 50% del codice genetico del responsabile che ha gettato il profilattico al piano di sotto. Quindi guardiamo la cosa positiva. Ecco, cioè, io dico sempre, cerchiamo di guardare anche la positività, non sempre le cose negative. Sì, è stato un atto da cafoni, sì, è stato un atto ignobile, sì, è stato un atto incivile. Però, ma guardate che a livello condominiale di situazioni incivili ce ne sono tantissime, ma tante. E facciamo sempre attenzione, perché non dobbiamo parlare sempre e solo da vittime, perché è probabile anche che noi stessi a noi stessi può capitare di avere degli atteggiamenti o di avere dei comportamenti che sono non propriamente simpatici ai nostri vicini di casa. So, una delle cose che maggiormente mi fa arrabbiare, cioè voi sapete che per regolamento condominiale voi non potete prendere la tovaglia dopo aver mangiato e sbatterla così, perché insomma le molliche finiscono al piano di sotto, no? Però molte persone che cosa fanno? Attendono, soprattutto dopo la cena, attendono la sera tardi, quando non ti vede nessuno, quindi intorno a mezzanotte, tata, e sbattono la tovaglia pensando non mi vede nessuno, quindi non succede niente, ma il gesto rimane. Ma un giorno vorrei aprire vorrei dedicare uno spazio di trasmissione ai comportamenti civili a livello condominiale. Anzi, facciamo una cosa ora, se vi va, tanto ora va una canzone, Anna da dimenticare, di Nuovi Angeli, datata 1973, poi va una breve fascia pubblicitaria. Appena torno in diretta, se vi va, raccontatemi qualche esempio di inciviltà che voi avete vissuto o vivete all'interno del vostro condominio, però raccontatemela come vittima. Ok, raccontatela come vittima, non come artefici di questo problema, ma come vittima. Per farlo, se vi va, il numero è il 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990, quindi comportamenti incivili in ambito condominiale che vi danno particolarmente fastidio e che vivete quotidianamente o avete vissuto nel passato. Magari comportamenti che si sono interrotti grazie al fatto che il vicino di casa si è fortunatamente trasferito, o magari è passato a miglior

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Dal 1962, la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese sta

0: Stabilimento La Lucciola, telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Macarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 15 minuti primi e qualche secondo. Quando si parla di questioni condominiali, queste riguardano un po' tutti, dobbiamo sempre ricordarci che insomma noi ne parliamo in quanto vittime di certi comportamenti, ma può capitare anche a noi a volte di avere dei comportamenti che non sono proprio ben accetti da parte dei nostri vicini di casa. Io credo che nel 90% dei casi il tutto si possa risolvere con un po' di buonsenso, con un po' di buona educazione, con un po' di disponibilità. Io ricordo per esempio 3 o 4 anni fa all'incirca mio vicino di casa aveva comprato, avete presente uno di quei condizionatori portatili tipo pinguino per intenderci, ok? E lo accendeva quando faceva molto caldo stando in casa. Ora non vi so spiegare il motivo per il quale accadeva questa cosa, ma fatto sta che ogni volta che lui accendeva questo pinguino tipo cassa armonica, dentro la mia abitazione si sentiva un rumore di fondo molto fastidioso, non so se avete presente, come un frigorifero difettoso, ok? E io cercavo di capire da dove venisse questo rumore, che non era continuo, no? 2 ore sì, poi smetteva, poi 3 ore sì, poi smetteva. Allora ho parlato, dico: guarda, è successa così questa cosa, abbiamo fatto delle varie prove e abbiamo capito che era quel pinguino. Quindi dice: che cosa posso fare? Dico: ma guarda, credo che l'unica cosa sia mettere dei gommini sotto le ruote. Dice: guarda, lo faccio subito. Ha comprato i gommini, li ha messi sotto le ruote e il problema è stato risolto, perché chiaramente ho trovato una persona estremamente responsabile, estremamente educata. Però vediamo un po' qualche vostro racconto di situazioni condominiali imbarazzanti o fastidiose, racconti che mi avete fatto al 338 99 00 990. Nel palazzo dove ho l'ufficio c'è un parcheggio privato con posti di proprietà e regolarmente in estate a turno almeno 3 condomini parcheggiano nei posti riservati alle bici, perché al pomeriggio sono in ombra. Stupido io che ho speso 5.000 euro per comprarmi un quarto posto auto, mentre i miei posti sono tutti al sole al pomeriggio. I testa di cavolo che fanno abbaiare i loro cani senza richiamarli, trasformando il condominio in un canile, e lasciamo stare le deiezioni che non raccolgono. Sì, questo è chiaramente grande maleducazione, anche perché poi un amico a quattro zampe che abbaia, perché un cane che abbaia e fa bau bau è normale, un cane che fa bau bau per un quarto d'ora porta gli altri cani del vicinare a fare bau bau, e lì poi diventa la classica cagnara. Vialetto in comune con il vicino che non taglia la siepe rampicante, anche dopo un'animata discussione, niente, non la taglia. Soluzione? L'hai detta tu. Diserbante. Televisore ad alto volume tutta la notte per 10 anni. Porca miseria, ragazzi, 10 anni. La cosa drammatica è anche capire questo che tipo di trasmissione guardasse, perché dal sacchetto della spazzatura lasciato sul pianerottolo e poi gettarlo il giorno dopo, ai mozziconi di sigarette sulle tende in balcone, cose del genere. Dopo un'esperienza da portiere non andrei mai a vivere in un condominio, ma i portieri ormai sono rarissimi, ormai è difficile, ormai ce ne sono, e aggiungo anche per fortuna, perché secondo me la figura del portiere, per quanto rappresenti un costo, è un valore aggiunto di un condominio, sia in termini di manutenzione che in termini di controllo. Però certo, pure lì una delle caratteristiche classiche del portiere, lo dico a chi è portiere ma senza offesa, perché è una caratteristica simpatica: pochi giorni di prima di Pasqua, pochi giorni prima di Natale, pochi giorni prima di agosto, i portieri sono sempre più sorridenti, ci avete fatto caso? È una cosa, vale per tutti. La signora anziana del piano di sopra che fuma come una ciminiera e getta la cenere dal balcone, gli ho augurato la morte. Beh, se continua a fumare così tanto, diciamo che se la sta cercando. L'altro giorno, nel mio comprensorio, uno stupido ha demolito con l'auto un lampione dei parcheggi. Meno male che è caduto sopra la aiuola senza ulteriori danni. Sì, però può capitare che durante una manovra uno urti un lampione, cioè poi magari questa, dico magari, probabilmente questa persona è la più disponibile, la più educata, la più simpatica. Può capitare, demolire, ma qui sono parte in causa, perché mia moglie con un muretto del condominio, secondo me ha una liaison, ha una storia d'amore, perché si danno continuamente dei bacetti. Ma in questo caso non posso dare la colpa al muretto, dunque. La più eclatante, prima che lasciassero l'appartamento, una festa di Capodanno dalle 22 alle 11 di mattina senza pause. Li abbiamo aspettati sotto casa per mandarli a quel paese, erano 26 adulti. Allora, sono d'accordo con te. Sicuramente le 11 di mattina, insomma, hanno fatto serata. Però se capita una volta all'anno a Capodanno, sono d'accordo con te, le 11 di mattina non è tardi, le 11 di mattina è praticamente l'ora di pranzo del giorno dopo. Sono d'accordo con te. Poi considerando io che quando è l'una di notte a Capodanno già sto sotto le pezze, ma anche perché il mio Capodanno ideale è andare a letto alle 11:30, capito? E svegliarmi il giorno dopo, quello è il mio Capodanno ideale. Però una volta all'anno ci si può pure stare. Mauro ha capito, dice: mi sono fatto la villa per risolvere il problema. Mauro, beato te che hai potuto farti la villa. Stavo per entrare in ascensore, la persona prima di me stava fumando, è uscito salutando cortesemente con un grande sorriso. Credo che certe persone non ci arrivano, è proprio una forma di maleducazione, altrimenti non si spiega. Beh, ecco, magari fumare in un ambiente così ristretto come un ascensore sarebbe chiaramente da evitare. Fermo a parlare tra le porte dell'ascensore, addirittura a bloccare la fotocellula con un nastro isolante per caricare varie cose, ma con tutta la calma possibile, mai sopportato. Sai che c'è? Allora, se a volte, poi bisogna vedere se il regolamento condominiale lo consente di utilizzare l'ascensore come un montacarichi, perché molti regolamenti condominiali non permettono ai traslocatori di portare mobili o oggetti particolarmente pesanti all'interno dell'ascensore. E se anche qui, se si tratta di uno che lo fa una volta e blocca l'ascensore per due minuti, è un discorso. Magari discorso diverso è quello che abita all'ottavo piano, prende l'ascensore, va all'ottavo piano, lascia le porte aperte se non c'è la porta automatica, perché deve fare una cosa da tre minuti in casa e poi riesce avendo l'ascensore al suo servizio. Questo già potrebbe essere diverso. Io non sono in un condominio, abito in una villetta, la cosa incivile del mio vicino accanto al mio cancello lascia per giorni buste dell'immondizia. Ieri 4 buste con l'erba tagliata, dovrebbe passare l'ama, ma è più le volte che non passa. Tutti gli altri vicini, compreso io, se non passano andiamo subito a buttarla, solo loro la lasciano per giorni. L'abbiamo fatto capire in tutti i modi, io me la tengo dentro, se tutti facessero così la nostra via sarebbe una discarica. Queste sono le classiche persone, sono pulite dentro casa loro, ma degli altri non gliene frega nulla. Comportamenti incivili subiti: cani rinchiusi che abbaiavano giorno e notte, stendini che occupano il pianerottolo condominiale e vicini rumorosi. Beh, non stai messo bene a livello condominiale. Ammucchiare la mondezza vicino ai secchi, io quando faccio la brace avverto sempre prima, soprattutto se hanno i panni stesi, e comunque l'invito a mangiare, basta che portino il vino. Ecco, tu sei un buon vicino. Quando stavo a Roma, la via vicina di oltre 95 anni è completamente sorda, aveva la radio sveglia che si accendeva alle 2 di notte fino alla mattina con i muri sottili come un foglio di carta. Fortunatamente facevo la manutenzione del condominio dove abitavo e gli ho dovuto rifare il bagno, allora gli sono andato in camera e gliel'ho spenta. Una volta i portieri facevano le mance, i giovani di adesso non sono abituati, basta che arrivino i pacchi e te lo dico da portiere. Una volta i portieri facevano le mance, i giovani di adesso non sono abituati, basta che arrivino i pacchi e te lo dico da portiere. Io a Capodanno cena e vado a letto, metto la sveglia alle 20:50, stappo la boccia, brindo e mi rimetto sotto le pezze quando non lavoro. Abito all'ultimo piano e mi danno fastidio tanto le cornacchie che fanno la cacca in comitiva sul mio terrazzo. E ho capito, ma quello non è un problema, cioè non è un problema condominiale, cioè lì il condominio non c'entra niente. Pure io ho ingaggiato una mia personale guerra virtuale con i parrocchetti, sarebbero i pappagalli, ma l'ho persa. Eccone un altro che per scappare da un condominio da soli 7 condomini ha dovuto comprare una villetta. Quello che blocca le porte dell'ascensore lo fanno anche le sue bambine quando le porta a scuola. Beh, vabbè, ma la mela non cade mai lontano dall'albero. Se un bambino viene abituato a comportarsi in questo modo, comunque è cambiato anche il ruolo del portiere, no? Cambiato anche il ruolo del portiere, perché molti messaggi riguardano proprio l'attività di portierato. Una volta i portieri erano un po' i custodi dei segreti del palazzo, il portiere era quella persona alla quale ti potevi rivolgere per fare piccoli lavoretti, che so, di elettricità. Il portiere era un po' un tuttofare. Tanti anni fa, se con il portiere avevi un buon rapporto fatto di saluti e fatto anche di qualche mancia, il portiere aveva a disposizione un oggetto sacro: i sacchi della spazzatura, quelli molto grandi, quelli molto molto molto grandi, che all'epoca non venivano venduti un po' ovunque come adesso, no? Quindi posso avere perché i sacchi della spazzatura venivano dati al portiere direttamente dalla Nettezza Urbana, quindi era un po' un oggetto del desiderio. Se uno aveva bisogno di un sacco perché doveva buttare parecchie cose, o perché, e ti davano questi sacchi, un sacco te ne potevano dare uno, massimo due di sacchi, capito? Era una cosa. E poi comunque il portiere era quello che almeno durante le ore di servizio teneva sotto controllo il palazzo, aveva chiaramente l'alloggio condominiale, generalmente nel sottoscala, piano sottoterra, o uno di quei appartamentini ricavati all'ultimo piano da quelli che una volta erano le vasche. Però chiaramente aveva un costo il portiere. Molti portieri erano abruzzesi, tanti erano abruzzesi. E vabbè, credo che comunque i palazzi, soprattutto quelli molto molto grandi, che hanno deciso di abolire il servizio di portierato, poi comunque qualche cosa abbiano perso in termini di manutenzione e di sicurezza. Appena torneremo in diretta, vorrei parlarvi di una cosa, a mio avviso, estremamente grave, che è accaduta. E anzi, magari parliamo di due cose, ma questo è vi parlerò di un comico, o meglio di una persona che crede di essere un comico. Peter Gabriel.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fine esaurimento scorte.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Continuano ad arrivare le vostre segnalazioni di dissapori condominiali, definiamoli così, al 338 99 00 99 0, e c'è Paola che ci racconta di una cattiva convivenza con gli inquilini al piano di sopra, quindi un appartamento sovraffollato, le persone all'interno sono di nazionalità bengalese che, nonostante la cosa sia vietata, utilizzano l'appartamento per varie attività, tipo affittano i posti letto, cucinano per persone che lavorano poi all'esterno e fanno anche servizio di lavanderia. Sono attività commerciali vietate, sono state fatte le varie segnalazioni, via situazioni igieniche, limiti della vivibilità, infestazione da blatte e tutto il resto. Però guarda, non è che voglia assolvere queste persone che abitano sopra di te, no? Ma nel mio piccolissimo condominio c'era stato un problema di un'infiltrazione e in un appartamentino abitava un signore e che avevamo capito che l'infiltrazione proveniva dal suo appartamento e lui non voleva far entrare nessuno. Alla fine ci siamo presentati e insomma, non dico con la forza, ma siamo stati molto decisi nel dire che comunque questa infiltrazione bisognava capire da dove venisse in modo poi da poter intervenire. Lui è stato costretto ad aprirci la porta della sua abitazione, piccola, saranno stati 50 metri quadrati, forse anche meno. Lui condivideva questo spazio insieme ad un amico a quattro zampe. Quello che abbiamo trovato all'interno della abitazione è un vero e proprio film horror, cioè a livello di sporcizia, a livello di spazzatura, e credetemi, da fuori questa persona, per quanto insomma magari un po' stravagante, ma non risultava essere così strana, ecco, definiamola strana, va, insomma, però era italianissimo. Fortunatamente poi se n'è andato, però la casa era ridotta, cioè immaginate quello che può essere il giaciglio di un barbone rapportato ad una casa. Vabbè, allora vi ho detto che vi avrei parlato di un comico, cosiddetto comico, non so, e perché insomma, quando capitano certe cose, noi abbiamo due possibilità: o rimanere in silenzio o parlarne e quindi far sentire. Allora, non so come si chiami questo tra virgolette comico, o questo che crede di essere un comico. Sapete, adesso c'è questo fatto della stand up comedy che insomma vede alcuni molto divertenti, ce ne sono alcuni che sono veramente molto molto divertenti, altri invece che non capiscono che poi passare dalla stand-up comedy all'insulto, alla mancanza di rispetto,

0: Però sentite che cosa dice questa persona che crede di essere un comico e dice questo ricevendo anche applausi e sorrisi da parte del pubblico presente. Ascoltate bene, aprite le orecchie.
1: Io penso che Matteo Salvini sia un handicappato, ragazzi. Matteo Salvini secondo me è proprio handicappato, per farvi capire quanto sia handicappato. Secondo me se va da Paolo Ruffini l'unica cosa che si sentirebbe rispondere sarebbe: no zio, sei troppo grave. Non gli darebbero nemmeno una particina agli spettacoli di Paolo Ruffini, perché sì, no, cioè non è possibile, per la legge dei grandi numeri, che ogni volta che apre bocca dice una cosa stupida. Cioè alle elementari, se dici 3 cose stupide di fila ti danno l'insegnante di sostegno, cazzo, passi 5 anni a disegnare cerchi con i colori a cera. Invece questo è ministro, maledetto è ministro.
0: Allora, al di là del fatto che Matteo Salvini possa piacere o possa non piacere, ma io questo discorso lo faccio al di là oggi della persona che viene dileggiata da questo signore. Poteva essere tranquillamente Elly Schlein e non sarebbe cambiato di una virgola il mio pensiero. Ma vedete, criticare un politico ci sta, ci mancherebbe, e questo può essere di destra, di sinistra, criticare un politico, magari anche, voglio dire, prendere il giro per certi suoi atteggiamenti, ma qui si è passati oltre. Allora, Paolo Ruffini è un attore, regista, che ultimamente mette in scena degli spettacoli insieme a dei ragazzi speciali. Parla con questi ragazzi speciali e secondo me è una cosa molto bella, veramente molto molto molto bella. Noi è capitato spesso di parlare qui in radio di disabilità e lo facciamo perché crediamo di avere una particolare sensibilità nei confronti di questa categoria di cittadini, e io credo che arrivare ad usare stereotipi che sono chiaramente legati alla disabilità per insultare qualcuno, e questo, signori, è il vero reale problema. Perché se avesse definito Matteo Salvini come un, sapete quella parola che fa rima con bonzo, se lo avesse definito un figlio di buona donna, se lo avesse definito un co puntini puntini puntini, sarebbe stato un suo problema. Matteo Salvini avrebbe potuto senza problemi querelarlo e poi si sarebbero visti in tribunale. No, lo ha insultato dandogli in continuazione dell'handicappato. Handicappato, handicappato vero. Cioè, come se la condizione di vivere un handicap fosse collocabile in un'area di assoluta negatività. Cioè, se io per denigrare una persona, per insultare una persona, gli do dell'handicappato, significa che ho un concetto della persona disabile estremamente negativa. Quindi la disabilità che viene trasformata in un insulto. Ma attenzione, questo non vale per tutta la nostra vita o per tutte le nostre esperienze. Se io non vedo una cosa, chiedo dove sta questa cosa, dove sta, ma sta lì, arriva la persona che trova la cosa che non avevo visto e mi dice: ma che sei cieco? Ma non è un insulto. Oppure se io non sento una cosa che mi hai detto, ti chiedo: che hai detto? Ma che sei sordo? Non è un insulto. Qui è diverso, ragazzi. Io ve la voglio far riascoltare perché secondo me una persona così non dovrebbe più lavorare, ammesso che questo sia il suo lavoro, non dovrebbe più trovare un locale disposto a dargli un microfono, non dovrebbe trovare una piazza disposta ad offrirgli un palco. Ve lo faccio riascoltare perché è gravissimo quello che è accaduto, ma non per Matteo Salvini, sul quale ognuno è libero di pensare quello che

0: che vuole, anche che sia la feccia della feccia della feccia dell'umanità. Potete pensare quello che volete. Qui non è Matteo Salvini il problema.
1: Io penso che Matteo Salvini sia un handicappato, ragazzi. Matteo Salvini, secondo me, è proprio handicappato, per farvi capire quanto sia handicappato. Secondo me, se va da Paolo Ruffini, l'unica cosa che si sentirebbe rispondere sarebbe: no, zio, sei troppo grave. Non gli darebbero nemmeno una particina agli spettacoli di Paolo Ruffini. Perché sì, no? Cioè, non è possibile, per la legge dei grandi numeri, che ogni volta che apre bocca dice una cosa stupida. Cioè, alle elementari, se dici tre cose stupide di fila, ti danno l'insegnante di sostegno, cazzo. Passi 5 anni a disegnare cerchi con i colori a cera. Invece questo è ministro, maledetto d***o, è ministro!
0: E poi, il discorso dei bambini che hanno un insegnante di sostegno. Allora, se alle elementari dici tre cose stupide, ti danno un insegnante di sostegno e passi 5 anni a disegnare i cerchi con i pastelli a cera. Come a dire: siccome sei handicappato, siccome sei stupido, siccome sei inutile, io ti do una persona che ti tiene buono e tu devi fare i cerchi con i colori a cera senza rompere le scatole al resto della classe. Guardate che l'ignoranza, la cattiveria all'interno di questo pezzo finto comico è pazzesca. Cioè, io mi chiedo come sia possibile che anche a livello politico, e qui attenzione, deve essere un discorso trasversale, perché quando parliamo di disabilità non c'è la destra e la sinistra. Quando noi parliamo di disabilità non parliamo di economia, non parliamo di, non so, soldi all'Ucraina, non parliamo della sicurezza nelle nostre strade, non parliamo di droga o di spacciatori. Ragazzi, la disabilità è un discorso che deve mettere d'accordo tutti quanti. Il rispetto dei diritti dei disabili deve essere una cosa che riguarda tutti. Cioè, se noi pensiamo all'interesse che c'è stato e c'è tuttora per il Pride e pensiamo a varie categorie di persone, no? Se io vi dico tra un transessuale e un disabile, chi è che ha più visibilità oggi in televisione? Non il disabile, sicuramente. Non il disabile. Io ricordo che qualche tempo fa, non so perché, di mattina ho acceso la televisione, forse era un sabato, una domenica, io poi già la televisione la vedo poco, figuratevi la mattina del sabato o della domenica, c'era una trasmissione sulla Rai con un gruppo musicale composto da ragazzi e ragazze disabili. L'avevano anche bravini, non, li hanno messi lì a suonare alle 11 di mattina, non so, della domenica, come a dire: vabbè, famoli cantare, tanto sono poveri disabili. Noi, se non facciamo questo scatto, resteremo sempre indietro. E fino a quando daremo la possibilità a persone come questa, della quale non conosco il nome e non conosco il cognome, persona che non voglio conoscere, persona alla quale non vorrei stringere la mano, persona che per quello che ho sentito e per queste dichiarazioni mi sento di disprezzare fortemente, vi sembra normale tutto questo? Ma soprattutto vi sembra normale che di fronte a certe battute gli astanti possano ridere e possano applaudire? Ecco, io non auguro a questa persona di poter vivere in prima persona o a causa di un suo parente il mondo della disabilità. Io gli auguro proprio di non viverlo, ma mi auguro anche che quando lui passa per strada qualche disabile possa dirgli con tutta la saliva possibile quanto schifo facciano le sue dichiarazioni.

0: R99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Io questa cosa la devo dire perché se rimanessi in silenzio sarei complice di comportamenti che reputo, vorrei dire infami, ma non lo dico, ma è come se l'avessi detto. Allora, io ho uno spazio in radio e cerco in tutti i modi di renderlo il più attrattivo possibile. Questo non vuol dire che io debba per forza affrontare argomenti che trovano tutti quanti d'accordo, perché si può ascoltare una persona anche essendo, avendo delle idee completamente diverse. Però cerco ogni giorno, in queste due ore di agosto fino a domani e poi da lunedì le ore torneranno ad essere tre, di affrontare argomenti che ci fanno pensare, ci fanno riflettere, ci fanno incontrare, ci fanno scontrare, ci fanno discutere. E alcuni sono sicuramente argomenti che interessano tanto, altri sono argomenti che fanno scappare. E io questo ve lo dico. La disabilità è un argomento che fa scappare gli ascoltatori. Noi abbiamo un dato numerico che riguarda chi ascolta la radio solo tramite l'app, okay, dal telefonino. Abbiamo quindi un dato numerico esatto che viene aggiornato ogni 5 minuti. È chiaro che il dato vale solo per chi ascolta la radio dall'app scaricabile sul vostro telefonino. Possiamo immaginare quante persone ascoltino la radio tramite la televisione, tramite il DAB, tramite la modulazione di frequenza, ma quello è solamente un dato empirico, ok? Il dato numerico esatto noi lo conosciamo solo per le persone che ascoltano la radio dall'app. Io ogni volta che parlo di disabilità perdo circa 20, 25, a volte anche il 30% di ascolto. Quindi significa che più o meno un ascoltatore su 4, un ascoltatore su 3 decide di cambiare radio o spegnere la radio quando si parla di disabilità. E questa per me è una grande sconfitta, non del sottoscritto che perde qualcosa in termini di ascolto. Poi appena si torna a parlare di altro, appena si smette di parlare di disabilità, automaticamente le persone tornano a sintonizzarsi. E il gesto, io lo conosco bene, è quello: no, te prego, no, no, per carità, di disabilità no, pum, e si spegne la radio. No, ti prego, di disabilità no. E questo è questa è una situazione che va affrontata e dobbiamo lavorare su di noi. Io quando parlo di disabilità mi prendo anche la responsabilità nei riguardi della radio di perdere un po' di ascolto. Fortunatamente lavoro in una radio dove quando nelle riunioni abbiamo fatto presente questa cosa, l'editore in persona ha detto: è più importante parlare di disabilità che perdere per alcuni minuti migliaia di ascoltatori, perché c'è una sensibilità importante, c'è una disponibilità ad affrontare un tema che altri preferiscono affrontare. Perché si perde ascolto? Questa è la verità. Cioè, io ho affrontato il discorso della disabilità con quel tizio che si definisce comico, ho fatto un discorso che comunque è ampiamente condivisibile, non credo che ci possano essere critiche negative in merito a quello che ho detto, perché nessuno può pensare: vabbè, però hai detto una fesseria. Credo che nessuno lo possa pensare, o comunque quasi nessuno lo possa pensare, però circa il 30% di ascoltatori in quel momento ha detto: no, te prego Luca, no, te prego, già c'ho tanti problemi, non mi parlate di disabilità. E magari sono le stesse persone che quando hanno visto ieri le immagini della tragica frana, alluvione in Nepal, gli hanno: Dio mio, poveracci. Poi senti parlare di disabilità e spegni la radio o spegni la televisione, o se c'è un articolo sui quotidiani non leggi, proprio perché la disabilità non ti riguarda in prima persona. Io spesso parlo della civiltà e di come l'uomo si sia evoluto, l'umanità si sia evoluta, ma poi alla fine non siamo molto distanti dalle antiche civiltà che consideravano i bambini disabili come un peso e preferivano ucciderli. Tra poco tornerò in diretta dopo questa canzone che mi provoca un grande dolore e vi parlerò di come i cosiddetti influencer oggi cerchino visibilità. Io ne parlo, e qualcuno potrebbe dire: sì, ma nel momento stesso in cui ne parli e fai sentire qualcosa stai dando loro visibilità. Sì, ma io sto dando visibilità attivando il meccanismo del ragionamento, ve li faccio ascoltare per farvi capire che non vanno più ascoltati. Questa canzone mi provoca tanto dolore perché l'ho sentita spessissimo vedendo altre squadre alzare la Coppa dei Campioni dopo una finale che io da juventino ho tradizionalmente perso.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: RTR 99. Ti ricordi?
4: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:03 minuti primi e qualche secondo. Quindi ho detto che vi avrei parlato di certi influencer e dunque io. Anche grazie a voi, grazie alle vostre segnalazioni, ma grazie alle segnalazioni qui della redazione, ho deciso di farvi riflettere su come alcune persone oggi cerchino quella visibilità che non hanno nella loro vita privata, professionale, attraverso i social, attraverso dei video, ma ce ne sono a milioni. Però alcune di queste persone, io chiaramente non vi posso mandare il video, ma vi faccio ascoltare l'audio, denunciano delle cose che non sappiamo se siano realmente accadute, ma proprio perché la base sulla quale lavorano è talmente di qualità bassa che poi non si rendono conto che durante queste denunce commettono una serie di errori che vanno a minare la credibilità della denuncia stessa. Questa è una signora che si è fatta un video mentre raccontava un fatto avvenuto a Forte dei Marmi. Ve lo faccio ascoltare, poi analizziamo ciò che ha detto.
5: Raccontarvi cosa mi è successo a Forte dei Marmi, una cosa che ho notato. Sapete che io ho gli occhi pure dietro la nuca, noto tutto, un'empatia sviluppatissima, infatti vivo malissimo. Allora, ero in questa pasticceria a bere il cappuccio al bancone. A un certo punto sento un silenzio spettrale e mi rendo conto che è entrato un famosissimo cantante sull'ottantina che voleva sedersi a fare colazione. Peccato che erano tutti occupati i tavolini. Noto che una ragazza che lavora all'interno di questo bar di lusso di Forte dei Marmi, non farò il nome né del cantante né del bar né della signorina, mi faccio i cavoli miei,
4: e meno male che si faceva i cavoli suoi.
5: Arrivo all'essenza del discorso: si avvicina a questa famigliola e dice che siccome è arrivato un personaggio molto famoso, se si possono alzare e lasciare il tavolo bello, diciamo imperiale, al VIP che è appena entrato. Questi si spostano un po' contrariati, perché io poi riconosco benissimo le espressioni del viso, erano abbastanza sfavati, come diciamo in Toscana, facendo un po' di facce così. Si mettono in quattro in un buchetto davanti al bagno, tavolo sfigato, che ovviamente non volevano dare al VIP che era appena entrato. Lui si siede, inizia a fare colazione e finisce la scenetta. Allora, per come mi hanno educato a me, a parte io non avrei mai il coraggio di dire a delle persone che stanno consumando vi potete alzare che è entrato il VIP, però nel momento in cui lo fate, perché questo personaggio è famoso, dovete fare un po' di leccaggio, dovete fare un po' i ruffiani, lo potrei anche capire, ok? Però minimo vi avvicinate e dite: la colazione, signori, ovviamente la offriamo noi. Questi hanno pagato? Ho visto tutta la scenetta io. Poi a me sapete che mi piace un po' studiare le persone, le reazioni, i comportamenti. Io sono un po' psicologa, diciamo, da questo punto di vista. Mi dispiace, ma questa non è educazione. Non si trattano così i clienti. Non si fa alzare la gente dal nulla. E se dovete farlo, dovete offrirgli almeno il caffè. È proprio la base dell'educazione, proprio basica basica, signori. Chiudere. Buona serata.
4: Allora, Io non conosco chiaramente questa signora, ma inizia dicendo che lei ha gli occhi anche dietro, quindi diciamo che una, almeno da come spiega lei, che non si fa mai i fatti propri, e ci sta, perché c'è anche un senso di curiosità. Però poi, quando si utilizza un social per fare una denuncia, signori, una denuncia dove non si fanno nomi, cognomi, indirizzi, è lo stesso di una lettera anonima. Cioè, se voi aprite la cassetta delle lettere e trovate una lettera anonima dove ci sta scritto "fai attenzione perché tua moglie ti mette le corna", è una lettera anonima. Il peso, il valore di quella lettera anonima è zero, esattamente come quella di chi quella lettera, come il peso della morale di quella persona che la lettera anonima l'ha scritta e non ha avuto il coraggio di firmarla. Però questa signora racconta questo fatto che sarebbe avvenuto a Forte dei Marmi. Ripeto, non fa il nome del cantante, non fa il nome del bar, però dice alcune cose che ci fanno, o almeno mi fanno, dubitare un po' sulla veridicità del racconto. Intanto dice che è entrato questo VIP sugli 80 anni e tutti i tavolini erano occupati. Quindi fanno alzare una famigliola per far sedere il VIP e la famigliola viene messa a sedere in un altro tavolino che sta vicino al bagno. Ma i tavolini non erano tutti occupati? Primo punto interrogativo. Secondo punto è: ma io sono seduto ad un tavolino, sto consumando la mia colazione, arriva la cameriera del bar e mi dice se mi posso alzare per far posto ad un'altra persona, chiunque essa sia. Io non mi alzo, non è che faccio la faccia un po' contrariata. Seconda cosa. Terza cosa, questa signora che denuncia il fatto dice: io sono un po' psicologa. A me questo fatto delle persone dicono io sono un po' psicologo mi fa ridere, no? Sono un po' psicologo. Cioè, questo significa che uno psicologo che ha studiato una vita per poter svolgere la sua professione è come se io dicessi: se io sono un po' ingegnere nucleare, io sono un po' avvocato, io sono un po', che cacchio ne so, professore di filosofia. O lo sei o non lo sei, quindi io sono un po' psicologa e già la cosa mi mette paura. Ma poi la chiusura finale. Perché

inventati ce ne sono a milioni. Messaggi di questo genere portano poi ad una narrazione del fatto, ad una ricostruzione del fatto, ad una possibile ricostruzione del fatto, a commenti positivi o negativi, generano quella che in gergo tecnico si chiama interazione. L'interazione porta visibilità, visibilità porta guadagno a chi ha fatto un video di questo genere. I social, e ne parleremo tra un po', sono il vero cancro della società moderna, ma tra poco ve ne parlerò di una cosa che è accaduta in America.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft.

0: buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Corsi, infissi per la vita.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:17 minuti primi e qualche secondo. Leggo e credetemi con grande gioia i messaggi di tante persone che o vivono una disabilità sulla propria persona o comunque vivono una disabilità in famiglia e comunque mi ringrazio, ma in realtà ringraziano la radio per l'impegno che profonde nel difendere i diritti di queste persone che sono considerate a tutti i livelli cittadini di serie B. Fra i tanti che sono arrivati di messaggi ve ne leggo uno che dovrebbe essere di Marco, se non erro. Dice: appena ascoltato il tuo discorso inerente alla disabilità e sul fatto che perdi ascoltatori, mi chiamo Ivan e sono padre di un ragazzo autistico di 17 anni. Ancora oggi è un tabù l'informazione sulla disabilità, ma soprattutto la parte più odiosa da parte di coloro che si professano paladini delle ingiustizie delle persone più fragili e poi sono i primi che voltano le spalle e rimangono indifferenti, soprattutto quando non hanno un tornaconto. Grazie ancora per quello che fai. Mi prendo questo grazie veramente come una medaglia, ma se lo prende la radio come una medaglia. La verità è che si parla di disabili solo in tempo di elezioni. I disabili portano voti. Eh già, i disabili portano voti. Perché poi considerate che un disabile ha intorno una famiglia e quindi un disabile è un piccolo serbatoio di voti. Parlare di disabilità significa ottenere quelle preferenze elettorali che ti possono portare a fare delle promesse e di conseguenza poi ad essere eletto. È strano però, e questo riguarda tutti i governi che ci sono stati, perché lo dico ad uso e consumo di quelli che pensano che io sia prezzolato al soldo di Giorgia Meloni. A parte, vi invito a trovare un solo euro che io in prima persona o la radio abbia percepito da questo governo. Ma vi dirò, siamo pure stupidi noi. Me lo posso dire da solo, quindi non mi posso autodenunciare. Perché sono in tanti che sono andati a bussare e alla fin fine una particina, un posticino l'hanno trovato. Sarebbe stato anche, in una logica sbagliata, ma sarebbe stato anche logico andare a bussare e dire: scusate, visto che io sono anni che mi professo di destra, non sarebbe possibile trovare qualcosa pure per me? Eppure io non ho mai alzato il telefono e non ho chiesto nulla, perché la mia libertà non ha prezzo. Cioè, il fatto di poter continuare a dire ciò che voglio, il che significa sostenere o criticare un determinato comportamento, significa che nessuno può permettersi di comporre il mio numero di telefono e dire: scusa Lu, perché stai dicendo questo, visto che comunque da noi ha ottenuto questo e quest'altro? Io non ho ottenuto niente, ma perché non ho chiesto niente? Perché non ho mai voluto nulla? Perché se ci fosse stata questa dazione di denaro al sottoscritto o alla radio, è chiaro poi che io mi sarei trovato ad avere difficoltà nel dire che non sono d'accordo nel dare soldi all'Ucraina. Cioè, io tempo fa, quando insomma avevamo un settore commerciale gestito da un'altra persona, mi sono trovato a dover respingere delle critiche, perché conoscete qual è il mio pensiero nei riguardi dell'auto elettrica. E c'era una persona a capo di una grande organizzazione di vendita qui a Roma che aveva detto: no, io non compro spazi pubblicitari su RTL 99, ti ricordi? Perché c'è Luca Casciani che parla male delle auto elettriche. Ok, allora ho chiesto: fammi parlare con questa persona, perché vorrei chiedere a questa persona: mi scusi, ma lei ha mai parlato con i suoi venditori che sono disperati perché non vendono le auto elettriche semplicemente perché la gente non se le vuole comprare? Chiaramente non ho mai avuto questo genere di incontro, ma questo per farvi capire che state ascoltando veramente una radio libera, ma come diceva Finardi, libera veramente, che è libera di programmare musica che altri non mandano in onda, è libera anche di esprimere idee in piena e totale libertà al 100%. Anche se questo ci pone in un'ottica un po' diversa, no? Rispetto a quella che è la comunicazione attuale che passa attraverso i social. E a proposito dei social, di questo vi volevo dire: Facebook e Instagram cambieranno anche per gli adolescenti negli Stati Uniti, con limiti giornalieri di utilizzo e blocchi notturni. L'accordo con 29 stati americani arriva durante uno dei processi più importanti mai affrontati dalla società di Mark Zuckerberg. Meta, che è proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha accettato di pagare 17 miliardi di dollari per chiudere il contenzioso avviato da 29 stati americani sui danni provocati da Facebook e Instagram ai minori. L'accordo è stato raggiunto mentre era in corso il processo davanti al Tribunale federale di Oakland in California e mette fine a quello che era stato annunciato come uno dei più importanti test giudiziari sul rapporto tra social network, dipendenza e salute dei più giovani. Quindi Mark Zuckerberg, per chiudere tutto, per chiudere questo contenzioso, ha accettato di pagare 17 miliardi di dollari. In pratica, accettando il fatto che frequentare i social network senza un limite, soprattutto per i più giovani, causa dipendenza e causa problemi di salute mentale. Quindi ci saranno limiti giornalieri e blocchi notturni. E io credo che questa è una cosa sulla quale bisogna ragionare. Questa è una cosa sulla quale bisogna riflettere, e riguarda non solamente i giovani, ma riguarda tutti quanti noi. Allora, limitare l'uso dei social network, avere un limite giornaliero di utilizzo, perché signori il problema è molto semplice, nel senso: noi non possiamo spegnere internet, perché se tu spegni internet oggi molto passa attraverso la rete. Quasi tutto passa attraverso la rete, però possiamo imporre dei limiti giornalieri di utilizzo. Cioè, sarebbe, io credo che a livello tecnico si possa fare. Chiaramente la mia è una proposta, poi bisogna vedere in che modo questa cosa potrebbe essere messa in pratica, con tante difficoltà, per carità, ma le difficoltà sono tali proprio perché vanno affrontate e vanno risolte. Limite di utilizzo giornaliero. Quindi provate ad immaginare un limite orario. E chiaramente questo limite orario vale per i classici abbonamenti base. Poi deve costare molto di più per l'imprenditore che utilizza internet, per il programmatore, per l'informatico. Ma voi provate ad immaginare se ci fosse un limite giornaliero di utilizzo di 2 ore, che sono tante, è un 1/12 della giornata. 2 ore. Ciò significa che tu dal tuo telefonino ti puoi collegare ad internet e quindi social, WhatsApp, per 2 ore, complessivamente 120 minuti al giorno. Sapete questo cosa vorrebbe dire, soprattutto per i ragazzi? Cominciare ad utilizzare con parsimonia i social, non più passare ore e ore a scrollare i video, a guardare imbecillità di vario genere, ma capire che alla fine dei 120 minuti, stop, è finito, non ti colleghi più a internet, non puoi più fare, dal tuo telefonino, con il tuo abbonamento, non puoi più fare nulla. Certo, perché i grandi gruppi sono contrari, perché più tu sei schiavo di un social network, più tu sei schiavo di video, reel, post e quant'altro, più stai tempo, più passi il tuo tempo sui social, più chiaramente loro possono monetizzare queste visualizzazioni. Il limite è una cosa che permetterebbe loro di guadagnare molto molto meno, ma noi abbiamo due cose a tenere in considerazione: è più importante il guadagno di questi grandi gruppi o è più importante la salute mentale di miliardi e miliardi di individui? Che poi parliamo di salute mentale di miliardi di individui, iniziamo a parlarne, iniziamo a dire che i social sono un cancro che distrugge i nostri neuroni. Cominciamo a dire che i genitori che utilizzano i figli e soprattutto le figlie per farle ballare mezze nude sui social sono cibo per pedofili. Cominciamo a dirle queste cose, cominciamo ad andare avanti, perché altrimenti millenni e millenni di civiltà li possiamo gettare tranquillamente nella spazzatura.

0: Kiss.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: RTR 99.
1: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:34 minuti primi e qualche secondo. Se volete potete sempre inviare i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Ne abbiamo parlato ieri di questa docuserie su Rita De Crescenzo. Io ora, da cittadino italiano, chiedo informazioni e mi sembra strano il fatto che non ci sia stata ancora una vera e propria comunicazione ufficiale, perché questo progetto, il titolo della docuserie su Rita De Crescenzo, dovrebbe intitolarsi Svergognata, vabbè, ma quello che fa pensare e fa riflettere sono le notizie che stanno uscendo fuori. Dunque, la docuserie su Rita De Crescenzo esiste, si chiama Svergognata, sono 3 episodi da mezz'ora l'uno e costerà circa 1.100.000 euro. Per la precisione, 1.093.409,42 euro. Quindi la cifra è dettagliata. I dati provengono da una richiesta ufficiale per accedere ai fondi pubblici per coprire parte delle spese per la realizzazione della docuserie. Il Ministero della Cultura ha approvato la domanda e ha quindi riconosciuto che il progetto possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per sbloccare la possibilità di accedere ai fondi statali. L'approvazione della domanda, tuttavia, non significa che il denaro sia stato erogato ed incassato. Infatti, sul database del Ministero non risulta ancora né la quantificazione dell'importo né la sua reale erogazione. L'ufficio stampa del Ministero della Cultura ha spiegato che sono in corso approfondimenti interni per capire se l'approvazione della domanda sia avvenuta automaticamente. Quindi, dicevo, faccio una domanda, rispetto i requisiti minimi previsti, o se l'approvazione sia dipesa da commissioni tecniche o esperti nominati al Ministero. E nelle prossime ore attendiamo una risposta completa. Intanto Netflix ha smentito le voci sulla lavorazione della docuserie, lo ha fatto anche Prime Video, quindi Amazon. Nella domanda presentata però è specificato che il progetto è destinato alla piattaforma streaming. Ora, domandare è lecito, rispondere è cortesia, rispondere negativamente è correttezza. Perché vedete, quando noi parliamo dei fondi che sono stati erogati a produzioni cinematografiche che poi hanno avuto un risultato in termini di spettatori indecente, ne parliamo e lo facciamo a ragion veduta. Ma se io devo pensare che il Ministero della Cultura ha approvato o in via automatica o dopo che una commissione ha visionato il progetto e ha dato l'ok, ha approvato l'erogazione di una tot cifra, una tot, non sappiamo quanti, di una tot cifra, ma fosse anche solamente un euro per una docuserie sull'idea di Crescenzo, alla fine qualche testa deve saltare. Perché io mi attendo dal Ministero della Cultura, perché attenzione, stiamo parlando del Ministero della Cultura, perché se noi parlassimo del Ministero delle Pagliacciate, allora il discorso sarebbe diverso. Qui parliamo di Ministero della Cultura. Io mi attendo dal Ministero della Cultura non solamente una comunicazione che afferma il diniego assoluto di erogazione di fondi, perché tu privatamente puoi fare quello che vuoi. Cioè, io privatamente voglio fare una serie su Rita De Crescenzo. Che muovi? Sono un privato, ci metto i miei soldi. Sono un produttore, ci metto i miei soldi. Ma se si parla di fondi pubblici, no. Quindi io pretendo, non lo sto chiedendo, signori, io lo sto pretendendo, io pretendo che il Ministero della Cultura emetta un comunicato nel dire che non verranno erogati fondi per la docuserie su Rita Di Crescenzo, al di là del fatto che sia stato presentato o meno la domanda, proprio perché un prodotto televisivo di questo genere non può essere considerato di interesse culturale. Cioè, dobbiamo mettere una pietra tombale su questa vicenda. Cioè, stiamo parlando del Ministero della Cultura. Se poi abbiamo un Ministero delle Pagliacciate, allora va tutto quanto bene. Ma fortunatamente in Italia, nonostante poi l'Italia sia abbastanza specializzata, no, in situazioni di questo genere, però sa, fortunatamente il Ministero delle Pagliacciate ancora non lo abbiamo. Qualcuno si chiede com'è possibile che la sinistra abbia deciso di girare le spalle a quelle battaglie che l'hanno definita in maniera molto chiara nel corso degli ultimi anni, quindi tutte battaglie legate alla ideologia woke. Pensate, vi dico questo così vi faccio riflettere su una cosa, visto che prima abbiamo parlato di disabilità. Cioè, noi abbiamo in Italia ancora oggi molti posti dove esistono delle posti anche pubblici che hanno delle vere e proprie barriere architettoniche, quindi dove i disabili non possono accedere. Faccio l'esempio della nostra radio, ok? All'interno della radio non ci sono barriere architettoniche, ma per accedere alla radio nel palazzo, che è un palazzo degli anni credo 40-50, una sedia a rotelle, a meno che non sia di quelle definite slim, non può accedere all'interno dell'ascensore, quindi non può arrivare al portone della radio. Ma questo è una situazione che riguarda milioni di posti in Italia. Però di questo non se ne parla. Cioè, il fatto che ci siano delle barriere architettoniche per i disabili è meno importante del fatto che non ci siano i bagni cosiddetti neutri. Quelli, i bagni riservati a chi non si sente né uomo né donna, oppure si sente un po' uomo, un po' donna. Vi sembra normale che si sia parlato più di questo che di disabilità? Si sia parlato più di questo piuttosto che degli anziani che prendono 600 euro al mese? Questa è dove la sinistra si è persa, l'ideologia woke. E perché oggi ha cambiato radicalmente idea? Perché oggi ha detto no, bisogna lasciare da parte l'ideologia woke, perché forse ci sono state delle esagerazioni? Io ieri ho detto una cosa, e ho detto, dico, credo che la sinistra oggi stia cercando di intercettare quei nuovi elettori, quei nuovi italiani che hanno diritto di voto e che sono di religione musulmana e sono in nettissimo aumento, sono un serbatoio di voti importanti. E allora come facciamo però ad avvicinare i musulmani al nostro partito, al nostro schieramento politico, se noi abbiamo fondato la politica degli ultimi anni su cose che i musulmani vedono come il fumo negli occhi? C'è questo video che è stato cancellato un po' ovunque, ma cercando si trova, ed è una conferenza islamica che si è tenuta a Oslo circa una decina di anni fa. Perché è importante specificare che questa conferenza si è tenuta ad Oslo? Perché Oslo è una nazione, è capitale di una nazione del nord Europa, la Norvegia, dove i diritti delle minoranze sono sempre stati un qualche cosa di importante, ok? In Norvegia, al di là poi del clima e degli splendidi paesaggi, c'è una macchina amministrativa, burocratica, che funziona praticamente alla perfezione. Il sistema della sanità funziona alla perfezione, il sistema scolastico funziona alla perfezione, il sistema di assistenza alla disabilità o alla terza età funziona alla perfezione. La Norvegia ha aperto le proprie porte anche a quelli che avrebbero dovuto essere i nuovi norvegesi, ma hanno fallito. Nel senso che i nuovi norvegesi non sono diventati norvegesi, ma stanno piano piano obbligando la Norvegia ad adattarsi al loro stile di vita. Ebbene, durante questa conferenza islamica di 10 anni fa, il relatore principale, attenzione, il relatore principale affermava di fronte ad una platea di barbuti: queste sono opinioni generali che ogni musulmano di fatto condivide. Ogni musulmano crede in queste cose. Solo perché non ve ne parlano o solo perché non vengono diffuse dai media non significa che non ci credono. Pena di morte per gli omosessuali, sottomissioni delle donne. Ora è chiaro che qui parliamo di posizioni radicali, ma per far sì che il mondo musulmano si possa avvicinare alla sinistra è difficile mettere insieme, perdonatemi, il diavolo e l'acqua santa. Cioè, io faccio fatica a pensare che il mondo musulmano possa mettere la stessa crocetta su un simbolo politico, e la stessa crocetta viene messa anche dalla persona non binaria, transessuale, queer. Cioè, faccio fatica a vederli insieme nella stessa manifestazione. Diciamo che la sinistra in questo momento ha semplicemente, secondo il mio punto di vista, ha semplicemente fatto un calcolo di carattere numerico. Quanti voti ci portano i musulmani? Quanti voti ci porta il mondo arcobaleno? Ne porta molti di più il mondo musulmano. Oggi si fa un gran parlare del fatto che la RAI chiude il canale RAI Scuola, mi sembra che fosse canale 57, e perché chiudo il canale RAI Scuola? Vi faccio una domanda secca e vi prego di rispondere con un messaggio al 338 99 00 990. Per favore, domanda secca, risposta altrettanto secca, che prevede un sì o un no. Canale RAI Scuola, canale 57 del digitale terrestre. Quanti di voi lo hanno visto nel corso dell'ultimo anno? 338 99 00 99 0. Me lo fate sapere?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99 ti ricordi.
4: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Riguardo alla chiusura del canale Rai Scuola, insomma, io almeno è vero che è un campione piccolo, però comunque va tenuto in considerazione, perché saranno arrivati forse 300-400 messaggi a occhio e croce, e su 300-400 messaggi le persone che dichiarano di aver visto Rai Scuola saranno forse il 5-6% più o meno, ad occhio e croce più o meno 5-6%, quindi non sono poi moltissimi, capito? Quindi quando si chiude un canale che comunque ha un costo, bisogna anche pensare se questo costo è giusto sostenerlo. Rispondo invece a Domenico, che mi dice: stai facendo discorsi interessanti ma senza contraddittorio. È proprio l'essenza stessa di questa trasmissione. Cioè, ci sono trasmissioni che prevedono il contraddittorio, ci sono trasmissioni che non lo prevedono, e questa è una trasmissione che non prevede il contraddittorio diretto, nel senso, io dico una cosa, poi tu intervieni con una diretta telefonica, puoi dire un'altra, io e te discutiamo. Ma io penso questo, probabilmente è una sensazione errata, sia chiaro, però questa è una scelta, nel senso, io un argomento preferisco approfondirlo in base alle mie idee, in base alle mie convinzioni, che poi possono anche cambiare nel corso del tempo. Ma io vedo anche certi talk show in televisione o anche in radio, dove poi a causa proprio del fatto che la discussione diventi un pollaio, dove poi ci si parla sopra, dove si inizia a litigare su argomenti che ci vedono in contrasto, questo non permette poi di approfondire. Io dico delle cose e voi siete liberissimi intanto di ascoltare o meno, ma poi siete liberissimi di sviluppare un vostro ragionamento. Potete dire: stai dicendo un sacco di fesserie, oppure stai dicendo delle cose interessanti, sei molto intelligente. Ma generalmente chi pensa che io sia molto intelligente è perché dico le stesse cose che pensa lui, perché noi abbiamo una grande autostima. E oppure dica: sai che c'è, non ci avevo pensato. È il nostro modo di raccontare notizie, evitando di rimanere in superficie, andando sempre un pochino a fondo. Non c'è contraddittorio, ma proprio perché poi affinché ci sia un contraddittorio, vedi com'è che ti chiami, perdonami, fate a rivedere, vedi Domenico, ti dico una cosa. Dunque, io il 31 agosto, quindi lunedì, inizierò il mio 44esimo anno di presenza al microfono, e credo non per capacità, ma per tempo di avere una buona esperienza. Credo di essere migliore di tanti altri che fanno il mio stesso lavoro, e credo anche di essere peggiore di tanti altri che fanno il mio stesso lavoro. Ma se io buttassi al macero questi 44 anni di esperienza che mi hanno dato la possibilità di avere conoscenza su determinati argomenti, anche una capacità media di eloquio, quindi di espressione, se aprissi la diretta e permettessi a chiunque, tu immagina, Domenico, ok, tu adesso sei all'ascolto, ok, io a un certo punto apro la diretta e tu ascolteresti non solo il sottoscritto parlare di un determinato argomento, ma sentiresti anche, non so, la signora Marisa, si chiamava così la mia mamma, così nessuno si offende, si chiama Marisa, che in quel momento sta pelando le patate per fare la frittata, no? Prende il telefono e interviene in diretta, e tu sentiresti anche il parere della signora Marisa, che se le chiedessi come si pelano le patate e come si fa la frittata con le patate sarebbe senz'altro una eccezionale esperta, ma se la dobbiamo far parlare di altre situazioni, io in pratica abbasserei il livello della trasmissione su determinati argomenti e ti farei ascoltare anche persone che di determinate cose ne capiscono poco o nulla. Quindi è un tipo di trasmissione, non è sicuramente la trasmissione in senso assoluto, ma è un tipo di trasmissione. È come se tu andassi a Domenica Sportiva, però parlate di sport, è la Domenica Sportiva, ragazzi, ti attendi che parlino di calcio, soprattutto di calcio, ma anche di altri sport. Queste due ore mi volano, ragazzi, queste due ore letteralmente mi volano. C'erano anche tanti altri argomenti che avrei voluto affrontare oggi. Ce n'è uno, tra l'altro, che mi ha incuriosito. No, non è un argomento che mi ha incuriosito, ma una persona che mi ha raccontato un fatto che credo sia avvenuto. Ecco, l'altro giorno ho scoperto che dopo che sono andato via, mia moglie ha fatto entrare un altro. Vabbè, dai, ci siamo passati tutti dal tradimento. Probabilmente sì, cioè il fatto è che mi dispiace che abbia fatto entrare un altro tua moglie. Il problema è che il tradimento esiste solamente quando lo scopri, cioè, capito? Può capitare, diventa tradimento nel momento stesso in cui lo scopri, e tu lo hai scoperto, magari non era la prima volta, quindi magari ti tradisce da 20 anni, però l'hai scoperto solamente ora. Diceva un mio amico, e aveva ragione, tutti quanti abbiamo le corna, ma non abbiamo gli specchi per vederle, e aveva ragione. Vale per tutti, uomini e donne indistintamente. Signori, siamo in chiusura di trasmissione. Tra poco Fabio Martini, La Strana Nostalgia. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti. Domani alle 8 toccherà al sottoscritto per l'ultima puntata con l'orario di agosto dalle 8 alle 10, perché da lunedì 31 si tornerà all'orario solito dalle 7 alle 10, ma anche domani la controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 8 qui Corveleno Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Si teme che possa cedere il lago di sbarramento che si è creato a monte dell'area alluvionata. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali. L'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi. Pollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'afa è prevista da domenica. Ed è tutto, a più tardi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini. Cassetta? Sì, cassetta da riavvolgere un po'. Anche qui addosso ce l'ho la cassetta, perché d'altronde il programma è questo. Si intitola La strana nostalgia, perché un bel ricordo è come un profumo, lascia in noi una piacevole scia. È vero, no? E allora cominciamo, dai. 1975, che bella che era questa canzone qui.

Abbiamo la modernità, ma un tempo si usava sempre soltanto la cosiddetta moka. Ancora oggi ci sono molti che in casa il caffè lo fanno con la moka, quel profumo meraviglioso che soprattutto al mattino presto si espandeva appunto in ogni stanza e in ogni camera. Voleva dire che una nuova giornata poteva cominciare. E c'erano nella cucina questi barattoli di caffè eccezionali. Io da piccolino mi ricordo che li aprivo e ci mettevo quasi il naso dentro, perché ho sempre amato molto il profumo del caffè. E uno dei barattoli più importanti era quello del caffè Splendid, che era presente in moltissime case, e il caffè era veramente molto molto buono. Ma i ricordi sono tanti, il barattolo del caffè Splendid certamente, ma al bar vi ricordate quando si compravano le confezioni delle Morositas morbide? Oppure la coppa del nonno, che era un po' per grandi, per la verità, perché aveva questa... sembrava una tazza in plastica marrone, la coppa del nonno era il caffè, e quindi non tutti i ragazzini potevano e avevano l'autorizzazione per comprare la coppa del nonno. Quando capitò di assaporarla per la prima volta, insomma, ci siamo sentiti un po' più grandi, in effetti. RTR 99, ti ricordi, io sono Fabio Martini, buongiorno, come state? Ve lo dico, dovete rimanere qua stamattina, perché riavvolgeremo il nastro un po' e ci libereremo di tutti i problemi e staremo bene insieme.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.

0: meglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Abbiamo così parlato all'inizio della trasmissione di un po' di ricordi. Il bar era assolutamente un luogo per noi ragazzi di quei giorni e di quel tempo, un luogo anche un pochino magico. Noi più piccoli andavamo al bar e se c'era il flipper nel bar capitava di vedere quelli più grandi che giocavano a flipper e noi li guardavamo con grande attenzione, anche molta ammirazione, perché erano bravi. Poi quando tutti quanti andavano via frugavamo nelle nostre tasche, se c'era la monetina provavamo anche noi a giocare a flipper, che era una cosa per grandi, però era bellissimo giocare a flipper, molto divertente, e le movenze, i movimenti, appunto, e quella pallina che non scendeva mai, che bello che era, assolutamente, come era bello appunto andare al bar e poi casomai comprare un gelato dell'Algida o dell'Eldorado, perché comunque Algida ed Eldorado erano comunque le due ditte, le due marche più rilevanti. C'erano tanti gelati assolutamente molto molto buoni. Fabio, la coppa del nonno l'ho gustata proprio ieri, complimenti, sai sempre emozionare i tuoi ascoltatori con i brani e i tuoi ricordi che sono anche i nostri. Evviva! Ciao Rita da Roma, un saluto. Poi voglio salutare anche Nicolas che scrive: i barattoli del caffè si usavano per mettere le penne e i pennarelli, le nonne ci mettevano i bottoni. È vero, è vero, c'era una ditta, una marca che realizzava barattoli di caffè che non erano però marchiati, e avevano dei disegni nella parte esterna, un po' psichedelici a volte, e quei barattoli funzionavano moltissimo, quel caffè vendeva tantissimo, proprio perché poi questi barattoli erano perfetti per essere utilizzati proprio per quello che dice Nicolas, per le penne, i pennarelli, ma anche i bottoni, l'ago, il filo per cucire. Sì, perché all'epoca poi nelle case c'era la macchina per cucire e ci sono state macchine per cucire antiche, ma a volte capitava nelle case di vedere anche delle macchine per cucire moderne, quasi facevano tutto loro, e si ammiravano queste mani di queste donne fantastiche che con grande maestria infilavano appunto le cose da cucire lì, le accompagnavano e la macchina con un pedale che tu schiacciavi cuciva, e in un attimo avevi tutto il lavoro fatto. Vi prendo per mano ancora qui su RTR 99, ti ricordi? Perché poi ci sono delle canzoni che saranno davvero per sempre, come questa qui.

Anni musicali importantissimi. Qui siamo nel 1967, grande canzone. I Procolarum, secondo me, sono il, dopo i Beatles naturalmente, forse il gruppo più, il complesso, anzi, per essere precisi, il complesso più importante di quegli anni, perché sono riconoscibili la loro musica, la loro sonorità è proprio loro. Poi ognuno naturalmente ha le sue idee, le sue opinioni, ci mancherebbe, questa è la mia. E quando sento canzoni come queste, davvero penso che in quegli anni ci siano stati momenti eccezionali per la musica, e musica internazionale che arrivava con questi suoni incredibili. Sì, poi c'erano per esempio i Turtles, ve li ricordate? Proprio nel 1967 con Happy Together, che poi diventò qui in Italia Per Vivere Insieme. Ma ecco, in Italia che cosa c'era? C'erano i Corvi, per esempio, Sospesa a un filo, una canzone proprio del 1967. E poi c'erano chiaramente i Nomadi, che iniziavano ad affermarsi con canzoni davvero belle. Il Disgelo, per esempio, era una canzone dei Nomadi del 67 che io ho sempre amato tanto, come anche Vola Bambino. E poi le cover, appunto. E allora i Procolarum sono stati saccheggiati qui in Italia con appunto le loro canzoni, che sono diventate famose anche appunto in versioni italiane, a tal punto da dire che la versione originale era quella italiana e non quella inglese. Pensate che potenza avevano avuto quelle cover italiane lì, avevano avuto un successo talmente grande che le persone poi, quando sentivano la versione originale, dicevano: ma questa è una canzone italiana che è stata appunto rifatta in lingua inglese. Ovviamente non era così. E un bel ricordo, per esempio, degli anni 60 e del 1967 è sicuramente firmato da Gianni Morandi, qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

più bella cosa era Eros Ramazzotti. Mandiamo un augurio ad Eros Ramazzotti, che si è operato le corde vocali, ritornerà con i suoi live e i suoi concerti nel 2027. Mi sembra proprio giusto mandargli un grandissimo augurio. Intanto il nostro tempo va avanti, così come un po' i nostri ricordi, e quindi ci vengono in mente certamente immagini, ci vengono in mente cose particolari del nostro tempo che abbiamo avuto con noi. Per esempio, io avevo la collezione, mi piaceva tantissimo fare la collezione i liquori, i mignon dei liquori, quindi le praticamente bottiglie dei liquori in piccolo, erano bellissime. Poi mi hanno detto che avevano anche un certo valore negli anni diciamo più recenti. Se le avessi vendute, adesso non so che fine abbiano fatto per la verità, ma avrebbero avuto un valore anche consistente. E c'erano appunto questi liquori in miniatura con dentro anche il ramo, con esattamente la bottiglia grande fatta in piccolo. E poi, se vi ricordate, amavo moltissimo la bottiglia del Vov, che era tutta quanta bianca, tu non vedevi il contenuto, però c'era questa bottiglia bianca che aveva un grandissimo fascino ed era utilizzatissimo. Chissà se esiste ancora, credo di sì, sicuramente saranno cambiate le confezioni, però insomma in quel tempo, in quegli anni uno era piccolo e vedeva i grandi che bevevano queste cose, il Cointreau è stato il primo liquore che ho assaggiato, perché era anche quello un pochino più leggero e zuccherato. Mamma mia, no, io sono non astemio di più, quindi mi sono proprio bagnato le labbra col Cointreau, però me lo ricordo e sembrava di fare una cosa veramente da grandi, il Cointreau, che aveva questa bottiglia quadrata appunto, ed era comunque uno dei liquori che andava per la maggiore in quel tempo, in quegli anni, come un po' questa canzone che andava per la maggiore e poi è stata anche ripresa da Phil Collins.

0: Era You Can't Hurry Love, appunto, storica canzone, bellissima canzone, ripresa poi negli anni nel tempo, perché le cose belle non finiscono mai e noi infatti non le facciamo finire, le continuiamo a trasmettere qui attraverso RTR 99, ti ricordi? Certo, ricordi, strana nostalgia, indubbiamente vita vissuta. Beh, non da tutti. Oggi si dice: ma tu sei di che generazione sei? Della generazione X, per esempio. E quindi, vabbè, abbiamo questa suddivisione per quel che concerne le generazioni. E allora la più famosa è la generazione X, poi c'è la generazione Z. Chissà chi si ricorda invece praticamente le sezioni per fumatori nei ristoranti, chissà chi si ricorda l'esplosione dello shuttle in diretta televisiva, era il 1986, e chissà chi si ricorda il vestirsi bene, quasi eleganti, comunque vestirsi bene la domenica anche se si stava a casa, vestirsi bene quando si andava a teatro, vestirsi bene quando si andava a prendere un aereo in aeroporto. Oggi è anacronistico, oggi su un aereo vedi tutti in pantaloncini, tutti vestiti sportivi, le ragazze anche un po' scollacciate. Ma all'epoca, tanti anni fa, quando si prendeva un aereo, ci si vestiva bene. Perché ti vesti bene? Devo fare un viaggio in aereo. Si diceva così, assolutamente. E appunto poi la famosa Miss della Domenica, si era molto attenti a vestirsi bene. C'era un'attenzione diversa, indubbiamente. Certe cose io non le dimentico e amo raccontarle qui in diretta nel vento su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Che anni erano? Ma anni belli, sicuramente, anni dove comunque si cercava sempre di dare di darsi un certo contegno, sicuramente. Erano gli anni delle canzoni, appunto, di Mina in televisione, quelle immagini in bianco e nero che noi non possiamo certamente dimenticare. Erano gli anni di Un anno d'amore, che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi? Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini ed è sempre un piacere ogni mattina essere qui a raccontare un po' del mio, del nostro e del vostro tempo.
1: Si può finire qui,

Sempre amata questa canzone, Un anno d'amore. Mina, io non ero ancora nato, era il 1964, ma ci sono canzoni che hanno attraversato il tempo, hanno attraversato le generazioni X, Z o come volete, perché sono belle, perché comunque avevano un racconto nel testo, avevano una grande voce come quella di Mina, ma soprattutto avevano anche degli arrangiamenti con l'orchestra eccezionali. Che anni erano? Erano anni dove davvero in tanti fumavano, c'erano posacenere ovunque, io ho questo ricordo. C'era, insomma, soprattutto nei locali, ma anche nelle case, un po' di odore, le cicche nei posacenere, appunto. E c'erano questi posacenere che erano i più vari possibili. E tra l'altro i ragazzi che o le ragazze che volevano giocare un pochino e giocavano con il DAS, ve lo ricordate? Ecco, molto spesso creavano con il DAS un posacenere per poi andare dalla mamma o dal papà e dire: guarda cosa ho fatto per voi. Si faceva seccare e poi addirittura si pitturava anche il DAS, che lasciava le nostre mani un po' ruvide perché poi si seccava. Però vogliamo parlare dell'apertura del DAS? Questa confezione argentata che sprigionava un profumo incredibile, e il DAS appena aperto era eccezionale da manovrare perché era morbido. Voi eravate per il DAS o per il Pongo? Due cose simili ma diverse allo stesso tempo, e con il DAS abbiamo giocato veramente tanto. E vedete, viene fuori il solito discorso: non c'erano cellulari, avevamo un po' di televisione, avevamo i nostri compiti, avevamo una vita semplice, e con il DAS la nostra testa e la nostra fantasia volava. E quindi siamo con il nostro cervello allenati, perché in quegli anni probabilmente abbiamo giocato anche con il DAS e anche un po' con il Pongo. E poi, quando siamo un po' cresciuti, il primo ballo lento casomai lo abbiamo fatto su questa canzone, perché c'erano anche questi gruppi qui come gli

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

In mezzo a una via, donne senza compagnia. Chissà se è una frase come questa all'epoca è passata un po' inosservata. Oggi qualcuno forse avrebbe qualcosa da ridire, tanto c'è sempre qualcuno che ha da ridire su qualcosa, davvero. Però diciamoci la verità, ma non è più bello rifugiarsi dentro alla strana nostalgia e pensare attraverso anche le canzoni a un bellissimo tempo dove eravamo felici e forse non lo sapevamo, e lasciare da parte tutte queste follie di oggi? Perché poi io non è che voglio parlare male della vita di oggi, assolutamente. Non è un raffronto oggi e ieri. Però è vero o no che siamo pieni di cattive notizie? Ma io guardo la televisione ogni tanto, mi capita di appunto girare così quando sono a casa di pomeriggio, ma proprio un attimo, poi mi rifugio sempre sul canale 87 di RTR 99, ti ricordi? Però, ma ci fate caso, ma un tempo avevamo la TV dei ragazzi, che era il nostro rifugio. Un tempo alle 19 e qualcosa avevamo Happy Days ed era il nostro momento. La mattina ci svegliavamo per andare a scuola, ma avevamo in testa un appuntamento, quello delle 19:20 con Happy Days. TV dei ragazzi, Happy Days, poi naturalmente lo sceneggiato. La prima serata era alle 20:30, non si andava oltre, alle 22:30 massimo era già tutto finito. La televisione di quegli anni ci mandava a letto, succedeva anche questo, e addirittura quando c'era la sigla di chiusura delle trasmissioni, era già tardi per noi, eppure era più o meno mezzanotte, era tardissimo, era veramente tardissimo per noi. Oggi non ci rendiamo conto che praticamente a mezzanotte inizia la prima serata e poi la mattina ci dobbiamo svegliare lo stesso presto e siamo comunque pieni di una televisione della sera prima che non ci ha poi regalato niente, assolutamente. Un tempo invece c'erano appunto gli sceneggiati che erano bellissimi, ma non solo. E c'erano queste sigle, per esempio la sigla della chiusura dei programmi della Rai, metteva un po' di ansia, di angoscia, però.

0: E così era tardi e bisognava correre, ma correre davvero nel letto a dormire. Ecco, avevamo questi punti di riferimento e poi dopo questa sigla compariva la trasmissione sulla rete del Nazionale, perché si chiamava Canale Nazionale, appunto. Le trasmissioni riprenderanno domani mattina, pensate un po', alle ore 12:30, ma vi rendete conto? Adesso abbiamo il nostro Tiberio Timperi che la mattina imperversa prestissimo, ma di pomeriggio abbiamo tutti questi programmi che si inseguono sulle stesse notizie e ci mettono ansia, ci creano una turbolenza mentale della quale poi in realtà non ci accorgiamo in maniera esplicita subito, però poi ci rimane sempre un qualcosa di negativo. Abbiamo poi questi conduttori televisivi saccenti che vogliono fare gli Sherlock Holmes e ci dicono chi è il colpevole e chi non lo è. Noi avevamo la TV dei ragazzi e stavamo veramente molto bene con quella, e molto spesso facevano capolino anche i nostri genitori a guardare la TV dei ragazzi, che era un momento meraviglioso del nostro tempo e della nostra giornata. Adesso abbiamo questi avvocati, ma poi questi avvocati, ma quando fanno il loro lavoro se stanno sempre in televisione a parlare? Ma vabbè, abbiamo gli avvocati, abbiamo i virologi, abbiamo creato una generazione, in questa generazione abbiamo creato dei personaggi televisivi che tanti anni fa non sarebbero mai potuti esistere, perché la televisione voleva dare un segnale positivo ed è quello che noi vogliamo fare attraverso RTR 99, ti ricordi? Lasciare questo mondo fuori, fatto di guerre, fatto di disagio, fatto di difficoltà, e raccontarci attraverso le canzoni che c'è stato un tempo il nostro davvero bello.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: anche una grande canzone di Lucio Dalla che arriva in questa nostra mattinata qui su RTR 99, ti ricordi? Un bel momento, assolutamente, da ascoltare con attenzione.
1: Qui dove il mare

Veramente una grandissima canzone. Era il 1986. Bene, noi guardiamo sempre al passato, guardiamo sempre al ricordo, la TV dei ragazzi, Happy Days, lo sceneggiato televisivo e quant'altro. E la radio? E la radio. La radio, parliamo spesso della radio, le radio nate a metà degli anni 70, parliamo di alcuni fenomeni che ci sono stati, per esempio qui a Roma c'erano le radio popolari, quelle con le dirette continuative, appunto con le ascoltatrici e gli ascoltatori che parlavano per ore, quattro linee aperte, con un conduttore e persone che parlavano anche tra di loro per ore e ore e ore, le notturne. Era un modo di fare radio anche di notte interessantissimo. Tante cose naturalmente ci sono state, tante cose sono nate e poi finite, tante cose hanno contribuito a rendere un pochino magico questo settore. Poi naturalmente il progresso, le evoluzioni e poi gli incontri. Io volevo parlarvi questa mattina di Marco Lolli. Marco Lolli l'ho conosciuto una vita fa. Devo dire la verità, una vita fa. Un incontro per me fortunato. Ho sempre ritenuto l'incontro con Marco Lolli un incontro fortunato. Oggi io lavoro con Marco a stretto contatto tutti i giorni, anzi non solo i giorni, anche le notti, le notturne. Noi le facciamo le notturne al telefono, a creare idee, a creare progetti, a risolvere problemi, perché ce ne sono tanti. Quindi oggi la notturna con Marco Lolli è quasi un classico. E Marco, quando io l'ho conosciuto, insomma, era già importante, creatore di un'emittente importantissima qui a Roma, insieme al proprietario Gaetano Spanò, era Radio Serena. E quindi pensavo sempre, dico, mamma mia, che bello sarebbe lavorare con Marco Lolli. E poi il tempo, l'amicizia ha dato modo, insomma, che tutto questo avvenisse. E poi Marco è uno che è avanti, e a un certo punto, 20 anni fa, arriva da me e mi dice: sai, adesso col web io voglio fare delle radio, le voglio chiamare Lolli Radio. Ha iniziato naturalmente con una radio e poi ce ne sono state tante: Lolli Radio Italia, Lolli Radio Hits, poi Happy e poi Soft e tutto quello che insomma la musica poteva dare. E ci ha lavorato giorno e notte su queste radio web, perché comunque anche quella è una forma di trasmissione. E all'inizio era forse più facile, perché comunque queste radio si riuscivano a gestire e mantenere con più facilità. Poi i diritti d'autore, poi è arrivata la SIAE, che c'è sempre stata, ma poi dopo la SIAE sono arrivate tutte le altre, e allora SCF, e allora It's Right, e allora tutto il resto, e allora soldi. È una web radio, fa fatica naturalmente, facciamo fatica noi che abbiamo la televisione, frequenza FM, una divulgazione importante. È una web radio, ha un mercato pubblicitario un pochino più ristretto, anche se dovrebbe essere enorme lo stesso. E allora sono passati i giorni, sono passate le settimane, queste Lolli Radio, una la trovate anche sulla nostra app, l'app di RTR 99, hanno continuato a mandare in onda musica e a fare una programmazione altamente professionale. E
Marco ha fatto mille sacrifici, ci si trova davanti spesso anche al pagare tutto, giustamente, e poi però ci si trova spesso anche davanti al fatto che chi ti fa una concorrenza, a volte anche spietata, non paga niente. E c'è un accanimento da parte di chi ti deve chiedere i soldi, perché chi paga è sempre aggredito, quelli che non pagano invece sono lasciati alla loro vita e quindi vivono tranquilli. Insomma, oggi quello che vi voglio dire è questo. Oggi Lolli Radio compie 20 anni ed è una giornata bella ed importante per Marco, anche se, appunto, come vi ho detto, oggi è sempre più faticoso avere una struttura radiofonica. Però oggi è il giorno di Marco Lolli, è il giorno delle sue creature che hanno dentro la professionalità, ma soprattutto la passione di un ragazzo e adesso di un uomo, naturalmente, che è un grandissimo competente, forse il più competente di tutto quanto il settore. Quindi auguri alle Lolli Radio di Marco e un abbraccio a Marco, che si merita veramente il mio e il nostro applauso. Avanti con la storia musicale, inizio anni 70, 1971, c'era questa qui.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: ascoltato questa canzone per leggere questo messaggio bellissimo. Ciao Fabio, il bar sotto casa, perché parla un po' di estate, no? Poi se vogliamo questo messaggio. Appunto, il bar sotto casa, lì c'era Mario, figura buona, rassicurante, e poi suo fratello di nome Piero, bello come un attore dei fotoromanzi. La mattina Mario ci preparava la colazione. Quando era estate, Piero ci deliziava con i meravigliosi coni gelato. E poi la sera, quando papà tornava stanco dal lavoro, con il benestare di mamma, si scendeva quella mezz'ora per salutare gli amici. E così un semplice baretto è entrato nel mio cuore per restarci, proprio come un caro amico. È bello questo messaggio di Laura, che saluto davvero. Andiamo a un vocale.
1: Ma perché la strega? Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno a te, certo. Abitavo nel quartiere Giuliano Dalmata perché papà era di Pola d'Istria. Sentiamo.
2: Fabio, buongiorno da Claudio il Camionaro.
0: Ciao.
2: Mia moglie mi sta dicendo che gli hai smosso un ricordo bellissimo, ma anche nostalgico, perché i suoi genitori, che non ci sono più purtroppo, alla sera si mettevano in poltrona tutti e due davanti al panorama dell'Eur e si gustavano insieme un bicchierino di Cointreau.
0: Il Cointreau, vedi?
2: Buona giornata Fabio.
0: Il Cointreau, cose per grandi, poi andiamo qui. Buongiorno Fabio, dopo questi racconti, che dire, sono emozionata. Mi fa piacere, assolutamente. Poi abbiamo anche delle fotografie che arrivano, sono di Maria Rita, sono tutte inerenti alle cose che raccontiamo. Per esempio questa qui è una foto del vecchio amaro del capo con la sua confezione. Già, abbiamo parlato anche di questo, certamente. Poi vediamo un po', ci sono anche tanti messaggi vocali, proviamo a sentirne uno, per esempio questo qui di Mauro, proviamo, dai.
3: Buongiorno Fabio, io non sono tanto vecchio, ho 50 anni, ma penso di essere stata l'ultima generazione che si è divertita col TAS, il Pongo, feste in casa, quando la domenica erano chiusi tutti i supermercati, si passava con la famiglia, tutti insieme, e sti maledetti cellulari non c'erano.
0: Lo so, hai ragione. Poi oggi come non mai odio l'estate, 41 gradi, Mimma da Catania, oggi cade a pennello questa canzone. Il grande e mitico Bruno Martino, con tanto di foto dalla televisione, bello, no? E poi qualcuno mi chiede chi è Marco Lolli, l'ho appena spiegato, tra l'altro, insomma, nostro parte vitale e fondamentale di RTR 99, ti ricordi? Perché guardate, si lavora tanto e di più anche e soprattutto dietro alle quinte, perché noi andiamo anche in voce oltre che lavorare dietro le quinte, e allora ci prendiamo qualche applauso in più probabilmente, ma c'è tanto lavoro proprio dietro alla radio. Marco Lolli è, voglio dire, è la radio, e non solo RTR 99, ti ricordi, da una vita nel mondo delle radio, tra l'altro grande conoscitore proprio di tutte quante le radio italiane, e va bene. E non so se c'è un altro vocale e poi dopo andiamo ad un'altra canzone.
4: Hai perfettamente ragione con queste trasmissioni tutte uguali, che parlano tutte dello stesso caso. Adesso è il periodo di Carlasco, che ci fanno credere che c'hanno delle novità, che poi novità non sono, ma che hanno creato questi nuovi mostri di avvocati, avvocatesse, presunti esperti, periti, virologi, eccetera eccetera, e infatti è una televisione che non mi piace più e non la guardo più. Abbiamo semplicemente accontentato gli sponsor che avevano bisogno di riempire alcuni spazi, e quindi ci ficcano queste trasmissioni praticamente fotocopia, giornalisti bravi ridotti a fare praticamente i finti detective o a fare i finti paceri in liti finte create fra avvocati e altre parti, eccetera, eccetera.
0: Eh sì, è esattamente così, davvero. Sono molto d'accordo con te. Allora, le rivalità. Negli anni Ottanta si diceva: senti, ma tu sei per gli Spandau Ballet o per i Duran Duran? Io ero un po' più per gli Spandau Ballet, però poi nel tempo ho amato tantissimo anche i Duran Duran.

0: guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Questo album conteneva anche quella carezza della sera, canzone meravigliosa dei New Trolls. L'album si intitolava Aldebaran e per una volta invece di ascoltare quella carezza della sera siamo andati proprio sulla canzone che dava il titolo a questo 33 giri, era appunto Aldebaran. Devo dire che il Das e il Pongo hanno aperto un varco spazio-tempo nei vostri ricordi e forse con più facilità, grazie al Pongo e al Das, siete riusciti insieme a me a riavvolgere il nastro un po' di più probabilmente. Sentiamo questo messaggio.
1: Scusami, sono Vanna di nuovo. E non, anche se ho da fare questa mattina, ma non posso non soffermarmi e dirti ciò. Ho altro cassetto che hai aperto dei miei ricordi. Mio figlio, che compierà 60 anni adesso il 24 maggio, e come tutti giocava con il Das e con il Pongo ed era molto bravo a fare sculture, disegnava molto bene. Tu pensa, in una scatola delle vecchie, ti ricordi quando si regalavano a Natale le cassette di legno con i liquori? Ho due cassette di liquori vuote dove dentro ho mantenuto, pensa, i suoi capolavori.
0: Ah, bello.
1: Una macchinina, insomma, le cose sono un inguaribile. Guarda, non so se sono, no, accumulatrice, no. No, non sono un'accumulatrice seriale, un'accumulatrice di ricordi.
0: È bello. Io tante volte ho nella mente delle cose che sono state fatte nel passato e mi chiedo, ma dove sono finite? E penso, e poi ti devi rassegnare al fatto che non ci sono più, si sono perse, un trasloco, qualcuno le ha prese. Quindi accumulare, tenere, mantenere, mettere da parte è assolutamente un fatto bello e positivo, perché poi anche questo serve a riavvolgere il nastro un po', perché guardando una cosa in un attimo vieni catapultata in quel tempo, proprio in quel momento, in quel giorno, e te lo ricordi quel giorno in cui casomai hai fatto quel posacenere con il Das, con tanto amore, colorandolo anche appunto vari colori che potessero renderlo ancora più bello. Intanto casomai mentre facevamo queste cose con il Das e anche con il Pongo, perché no, nelle nostre orecchie da lontano, attraverso una finestra aperta o attraverso un jukebox, arrivava una canzone come questa qui, Io e te per altri giorni.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

album consumato prima su vinile e poi su musicassetta, comprando proprio l'originale. Addirittura avevo talmente voglia di avere questa musicassetta che non mi sono neanche dedicato al player rack per registrare a casa il 33 giri e portarlo proprio su musicassetta. Volevo proprio la versione originale, così andò. Capitava con i dischi che amavo tanto, comprare sia il vinile che la musicassetta, così proprio per non perdere neanche un attimo la musicassetta in macchina o nel Walkman e il vinile per forza di cose a casa. E mi viene in mente tanto ascoltando questa canzone e ascoltando questo 33 giri, secondo me il più bello in assoluto di Luca Carboni. Ma riavvolgendo il nastro un po', mi vengono in mente, visto che abbiamo parlato prima di una mamma che ha messo via i ricordi del proprio figlio, mi vengono in mente i discorsi dei grandi che noi ascoltavamo in rigoroso silenzio, perché comunque l'idea, l'impressione era proprio quella che erano discorsi da grandi. E così mi viene in mente mi vengono in mente i discorsi dei genitori quando parlavano della notte in cui finì, per esempio, la guerra del Vietnam. Sì, noi più piccoli chiedevamo: abbiamo vinto? Chi ha vinto, quando c'erano le elezioni, no? E all'epoca le elezioni erano comunque Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano, soprattutto quello. Poi c'era tutto il resto, c'era il Partito Liberale, il Partito Repubblicano, Democrazia Proletaria, però ruotavano intorno praticamente le elezioni politiche ai due partiti più importanti. E allora chiedevamo: ma abbiamo vinto? C'era questa sorta di partecipazione. I discorsi appunto dei grandi, quando a un certo punto hanno iniziato a parlare del Watergate, quando appunto si parlava di basi militari sperdute e la televisione raccontava di cose particolari che accadevano. La crisi del petrolio era il 1979, come vedete poi tutto un po' torna, ma mai crisi come quella di adesso. E noi spensierati in bicicletta, assolutamente, che guardavamo casomai le lunghe file di macchine alla pompa della benzina e guardavamo e dicevamo: ma che stanno a fare questi qui? Vabbè, erano altri tempi. RTR 99, ti ricordi? Siamo noi.

0: anche questo con i Fraternity Brothers. Pensate un po', era il 1958.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Il disastro in Nepal, sale ancora il numero dei corpi recuperati, molti dispersi. Nicola Compagnone.
4: Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. 270 i corpi recuperati, oltre 1300 i dispersi, di cui 517 stranieri. Per la Repubblica ci sarebbero anche due italiani. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena che spazza via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo, durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Svolta nelle indagini su Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio il compagno. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Ed è tutto, a più tardi.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

pile alle pompe della benzina. Fu una seconda crisi, quella del 1979, importante anche quella, assolutamente, successiva ad uno scontro tra sempre i soliti, Iran e Iraq. La rivoluzione iraniana del 79 appunto portò naturalmente a un'impennata dei prezzi e problemi all'economia mondiale. Quindi se è vero che ci fu una crisi nel 1973 con la famosa austerity, questa ci fu anche nel 1979. Nel 1979 cosa facevamo oltre ad andare in bicicletta e guardare le file di macchine alla pompa della benzina? Nel 1979 io consumavo questo 45 giri e quando mi chiamavano per mettere i dischi nelle feste in casa, questo 45 giri non mancava mai.

0: Radio.it. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Canzone meravigliosa, Donna amante mia, di Umberto Tozzi, a precedere poi quelle meraviglie, naturalmente, e quelle cose bellissime che hanno poi colorato le nostre estati, quindi Tu, Ti amo, Gloria e tutto il resto. Canzone strepitosa davvero. Noi abbiamo così anche un piccolo compito, ce lo siamo dati da soli questo compito qua, quindi qualcuno apprezzerà, forse qualcuno no, però è un compito che rende secondo me questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, una radio diversa veramente da tutte quante le altre. Ed è quello di approfondire le tematiche di certe canzoni, di riscoprire le canzoni, perché noi negli anni 70 e negli anni 80 soprattutto compravamo i 33 giri, non dico gli anni 60 perché il 33 giri era meno usuale, negli anni 60 vinceva sempre il 45 giri, ma negli anni 70 e negli anni 80 il 33 giri è stato fondamentale, e come vi ho detto tante volte compravamo questi dischi e siccome avevano un costo e li compravamo con la nostra paghetta, avevamo un senso morale profondo, dovevamo ascoltare tutto quanto il disco, non solo quelle due o tre canzoni che casomai già conoscevamo, perché comunque lo avevamo pagato e quindi dovevamo far sì che i nostri soldi fossero spesi bene. E allora ascoltavamo queste canzoni interamente, questi album dall'inizio alla fine, convocavamo anche amici di scuola, si aprivano dei dibattiti, bello, devo dire, bellissimo, perché si parlava di musica e la musica molto spesso parlava d'amore, ma non solo. Allora è bello essere una radio particolare, perché altrove è difficile trovare qualcuno che possa piazzare certi brani, perché non li conoscono, perché non sanno di che cosa trattano, perché comunque fanno parte casomai di ormai generazioni dell'usa e getta. Noi siamo una generazione, io personalmente faccio parte di quella generazione invece che ha consumato le cose come i maglioni, come i pantaloni, come la canottiera, quella con le righine, ve la ricordate? Perché fino alla fine, proprio fino all'ultimo momento, quando poi veniva tolta di mezzo, quando proprio non se ne poteva più, le cose erano lise, rovinate, e così anche per i dischi. E il mio amore per Claudio Baglioni lo conoscete. Molto spesso qualcuno mi dice: allora qual è la canzone che preferisci di Claudio Baglioni? Ma come si fa a dire? Tra l'altro Claudio Baglioni ha attraversato parecchie fasi nella sua storia musicale, quindi è difficile parlare di questo piccolo grande amore e casomai Io dal mare, dall'album Oltre, che rimane un capolavoro assoluto. Però effettivamente, a pensarci bene, ci sono poi quelle 3, 4, 5 canzoni, casomai non le super hit, che ti rimangono attaccate, ti rimangono addosso, che ti hanno colpito sin dal primo ascolto. Perché anche qua, e lo dicevamo ieri, l'arroganza e l'ignoranza della critica musicale ha fatto sì che si cucissero addosso a determinati artisti delle etichette che sono bugiarde. E quindi Baglioni è quello della maglietta fina, Baglioni è quello della lagna, Baglioni è quello del bacio, della mano sotto la camicetta. Ma non è solo questo, è soltanto che purtroppo noi ci siamo affidati a gente che ha voluto raccontare la storia a modo suo, anche quella musicale. E allora io invece vi dico che di Baglioni, se dovessi prendere l'album che ha venduto di più in Italia, cioè La vita è adesso, amo molto una canzone intitolata Uomini persi, che è dentro La vita è adesso, appartiene all'anno 1985, è un'intensa riflessione sulla perdita dell'innocenza umana, anche contro la guerra,
perché purtroppo le guerre ci hanno sempre portato qualcosa di negativo e ci hanno, ahimè, purtroppo sempre accompagnato durante il corso della nostra vita. È un brano che parla dei criminali che vendono guerra e bustine, che però sono stati bambini anche loro nell'ultima estate da bambini. Non pensavano casomai a questo. Poi ci sono i terroristi, i mercanti di morte. Ecco, pensiamo a questa gente che però ha avuto anche un'innocenza. Sono stati bambini innocenti anche loro e hanno avuto all'inizio un'umanità che poi purtroppo hanno perso nel tempo e hanno iniziato a far parte della società cattiva e quindi questa umanità l'hanno persa completamente. Uomini persi di Claudio Baglioni. Queste immagini che si susseguono in questa canzone, queste giostre, tante luci e poca gente, e l'ultima estate da

Eh beh, insomma, ci sono dei riferimenti anche della nostra vita, sulla nostra vita, perché abbiamo fatto anche noi tante, tante cose che sono narrate in questa canzone. Abbiamo sicuramente sperato di vedere un filo di luce dalla porta accanto prima di dormire. Io sì, perché ho sempre detestato il buio completo. Abbiamo tutti vissuto quell'estate con due piedi svelti e ballerini che davano i calci al mare nell'ultima estate da bambino. Abbiamo in realtà messo tutti quanti le mani a cuscino, cioè praticamente le mani unite tra la nostra guancia e il cuscino. Abbiamo fatto tante di queste cose, ci siamo fatti accompagnare al Luna Park dai nostri genitori, dai nostro papà, quei Luna Park casomai un po' desolati, anche un po' tristi, rumorosi, con tante luci e comunque poca gente. E abbiamo naturalmente vissuto tempi anche bui, ma abbiamo anche giocato sotto un quadrato di stelle dentro ai cortili dei palazzi. Abbiamo vissuto quel tempo dove comunque il sacrificio era importante e quindi c'era tutta la famiglia a comprare il cappotto nuovo e poi a casa tutti intorno a dire come stava questo cappotto. Abbiamo avuto forse anche dei figli e io che sono un papà appunto mi riconosco molto nella frase dove un papà che caccia via la notte. Chissà quanti papà che sono all'ascolto adesso di RTR 99 ti ricordi, anche loro, anche voi avete provato a cacciare via la notte. E questo è un capolavoro che andrebbe studiato nelle scuole, questa è una poesia allo stato puro, questa canzone si intitola Uomini Persi ed è di Claudio Baglioni.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

applausi, camaleonti, applausi, sì. Ieri avevamo accennato a Livio Macchia e allora mi sembrava giusto ascoltare una canzone dei camaleonti con la voce di Livio, perché comunque poi le canzoni dei camaleonti quasi tutte sono con la voce di Tonino. Però mi piaceva ricordare anche Livio, ve lo ricordate con tutti quei capelloni enormi, ricci e anche quei baffi. Immagine storica dei camaleonti, tra l'altro lui è stato anche il fondatore. La storia dei camaleonti è una bella storia, tanti sono passati all'interno dei camaleonti, tanti musicisti, loro comunque, devo dire, Livio Macchia creò veramente un grandissimo complesso all'inizio con Paolo De Ceglie e il grande Ricky Maiocchi. Proprio loro fondarono la band, ma più che band, il complesso. I camaleonti come nome viene scelto perché nelle serate dal vivo suonavano vari generi musicali. All'inizio i complessi facevano questo, facevano la gavetta, andavano a suonare, ma non avevano casomai inizialmente un repertorio tutto quanto loro, e quindi suonavano canzoni rock, pop, canzoni inglesi, americane, e quindi cambiavano molto spesso pelle, cambiavano genere, e da lì il nome, appunto, camaleonti. Inizialmente decisamente beat, da lì naturalmente un inizio, i primi successi presero e attinsero a piene mani dal Regno Unito, quindi il beat in Italia spopolava naturalmente, e i camaleonti cominciarono poi la loro carriera, Chiedi Chiedi, Sciallalala e tante altre canzoni, anche per esempio Portami Tante Rose, la prima volta in Hit Parade, e poi altre canzoni, le cover, e poi a un certo punto il Cantagiro nel 1966, e poi Non c'è niente di nuovo, e poi verso il 1967-68 un po' un cambio, il beat che andava appunto dentro al baule dei ricordi, e pian piano quelle canzoni un pochino più romantiche come Io per lei, poi anche tante altre canzoni che conosciamo, cover dei Procolarum, Da Hamburg appunto, e altri brani che appunto come Piccola Venere, che conosciamo benissimo. Applausi fa parte un po' dell'ultimo momento, un po', se vogliamo, beat appartenente a quel finale degli anni 60, 1968, dove c'era un altro complesso chiamato I Quelli, e da lì poi anche un'evoluzione che porterà alla premiata Forneria Marconi. Ma sempre nel 68 mi piace farvi ascoltare questa, Rain and Tears, ve la ricordate? I Quelli la cantarono nel 68 e la intitolarono Lacrime e Pioggia, e sono cose preziose che trovate solo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

E questo era Minuetto, capolavoro assoluto, Mia Martini, a chiudere, quasi a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Qualcuno nel passato, insomma in questi ultimi mesi, ha anche detto che questa canzone ha un testo che bisognerebbe un po' rivedere, perché dice che lei va a casa e dice a lui che è sua, mille volte sua. Ma voi siete impazziti davvero, eh? Questi sono capolavori. Vi siete alcuni di questi che si permettono di dire che Teorema di Marco Ferradini non va bene perché dice prendi una donna, dille che l'ami e poi però trattala anche male perché vedrai che allora ti amerà di più? Ma noi siamo cresciuti con queste canzoni e non ci siamo fatti nessun tipo di problema e siamo cresciuti bene. Ma sapete che è stato censurato, è andato in onda su Rete 4 il film Io e mia sorella di Carlo Verdone? Hanno tolto alcune scene che poi mica erano scene hot, erano scene divertenti, sono andati a censurare e a tagliare delle scene di questo film. Quando è andato in onda? Ieri, l'altro ieri, insomma in questi giorni, Io e mia sorella. Ma come si fa a tagliare scene di Io e mia sorella di Carlo Verdone? Ma tagliate tutte le porcherie che fate vedere durante il pomeriggio con questi che fanno gli Sherlock Holmes, ma tagliate quella roba lì che fa male alla mente delle persone, davvero. Guardate, quando io dico che è bello fare la strana nostalgia è perché veramente ci estraniamo da questo mondo che sta andando veramente sempre più a rotoli anche nelle piccole cose. Io vi lascio a tutto il resto della programmazione. Arriva Paolo Famiglietti e arriverà il capitano Andrea Torre. Grazie veramente a tutti, per me è stato bellissimo stare qui con voi stamattina, spero la cosa sia stata reciproca. Domani si torna alle 10 a riavvolgere il nastro un po'. Passate un buon tempo, sempre qui su RTR 99, ti ricordi? Mi raccomando, un grande ciao da parte mia, che sono Fabio Martini.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Eccoci pronti a partire anche in questo giovedì 27 di agosto, dopo la strana nostalgia tra le 10 e le 13, appunto, come di consueto, con Fabio Martini, ancora in solitaria per un paio di giorni, e poi da lunedì tornerò con Davide Guarnieri a tenervi compagnia nel pomeriggio firmato RTR 99, ti ricordi? Ma intanto occupiamoci di questo 27 di agosto. Come state? Tutto bene? Affrontate bene, almeno per chi ci ascolta da Roma, il caldo ancora africano? Però ci rinfreschiamo con una canzone che arriva dagli anni 60, mamma mia, chi più di lei. In arrivo Rita Pavone.

If I Had a Hammer, già grande successo di Trini Lopez, diventa Datemi un martello nella versione italiana che ne fece con successo nei primi anni 60 Rita Pavone, che ci ha dato il buon pomeriggio in questo giovedì 27 di agosto. Con RTR 99 ti ricordi, ma anche con i King, capeggiati da Paul King nel 1984, con tanto di capelli invidiati dal sottoscritto, mamma mia, incredibile, una Sandy Martin moro. Love and Pride, queste sono le note che arrivano per ballare con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri

0: 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Dimmelo tu cos'è, dal 1982, ovviamente la voce riconoscibilissima di Antonello Venditti, da questo album intitolato proprio come una sua celebre canzone, Sotto la pioggia, almeno per l'epoca celebre, perché poi nel tempo sicuramente anche Venditti sarà d'accordo, è rimasta di più questa Dimmelo tu cos'è a livello di programmazione radiofonica. Ovviamente canzone che avete ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo del 27 agosto 1982.

72 perché Harold Melvin and the Blue Notes pubblicano il loro album omonimo che porta proprio il loro nome. L'etichetta è quella Philadelphia International Records che darà il via al famoso Philly Sound. E questo LP di Harold Melvin and the Blue Notes ha avuto la responsabilità, tra virgolette, con la voce di Tandy Pendergrass, di lanciare, far nascere proprio questo genere che arrivava da Philadelphia. E allora le note indimenticabili di If You Don't Know Me By Now qui su RTR 99. Ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi, tra le sue caratteristiche ha quella di non dimenticare mai gli artisti con tutta la loro discografia. E come si può dimenticare una grande come Ornella Vanoni? Domani è un altro giorno, qui in questo giovedì, appunto, su RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo di una canzone inserita nella colonna sonora del film Silver del 1993, con il protagonista Sharon Stone in questo thriller erotico. La canzone è ovviamente la cover del celebre brano di Elvis Presley, Can't Help Falling in Love with You, ma in questo caso nella versione degli UB40 su RTR 99, ti ricordi? Wow.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

La bravura dei musicisti e cantanti al tempo stesso componenti storici dei Mattia Bazar, ma anche questa voce unica di Antonella Ruggero in Cavallo Bianco qui su RTR 99, ti ricordi? Siamo andati nel 1975, ma tra i nostri ricordi c'è anche questo 27 agosto legato al 1982, perché i Clash erano in concerto a Philadelphia negli Stati Uniti, concerto che serviva a promuovere l'album Combat Rock, forse uno dei loro più famosi, anche perché conteneva hit del calibro di Rock the Casbah, che hanno in qualche maniera rivoluzionato il mondo del rock. E allora li ritroviamo proprio qui, i componenti dei Clash, da quel 1982 con Rock the Casbah, ovviamente RTR 99, ti ricordi?

Un trittico di professionisti, mi verrebbe da dire: Gianni Bella, Mogol e ovviamente il molleggiato Adriano Celentano per Io non so parlare d'amore, album con, mamma mia, copie e copie vendute anche nel tempo di questo disco, che è una sorta di compilation di successi, capeggiato un po' da questo brano che ha fatto da apripista, cioè Gelosia. Era appunto il 1999. Adesso invece vi porto proprio in piena atmosfera disco, con La febbre del sabato sera e una canzone che fa da sfondo a una delle, insomma, scene clou, se vogliamo, di questo film. C'è la prova di ballo tra Tony Manero, interpretato da John Travolta, e Stefani Mangano, Karen Lee Gorney, insomma, forse meno ricordata, però molto iconica anche all'interno della febbre del sabato sera. E nello studio di danza, prima della competizione finale, ci sono le note di More Than a Woman, duplice esecuzione in questa colonna sonora, i Tavares, ma anche i Bee Gees. Noi oggi abbiamo scelto i Bee Gees dal 1977, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto. Hi-Fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Nell'autunno del 1989 arrivò un nuovo album per Gianni Morandi, sì, d'accordo, grande nome della musica italiana, ma inizialmente noi che venivamo coinvolti dalle case discografiche per il primo ascolto, e questa canzone spiazzò un po' tutti, perché c'era un nuovo corso negli anni 80 di Gianni Morandi che seguiva, diciamo, il melodico degli anni 60 e 70, però insomma non si discostava di molto dallo stile Morandi. E Varietà, canzone scritta da Mogol e Mario Lavezzi, insomma un po' spiazzò, diciamo, gli addetti ai lavori. Poi in realtà nel tempo si è rivelata una grande canzone, come grande è il nostro Lucio Dalla, per un lapsus freudiano, visto che era anche il produttore del disco, anche autore di canzoni come Bella Signora. C'era anche Mauro Malavasi nella produzione, quindi insomma un disco veramente ad hoc per Gianni Morandi. Lasciamo l'89 di Varietà, e la varietà musicale ci porta negli anni 60 con Eloise, grande successo mondiale di Barry Ryan, qui su RTR 99, ti ricordi?

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. E il denaro che ho, anche lui brilla un

Proprio così, è solo una folle corsa. Quando al Festival di Sanremo la stessa canzone aveva una duplice esecuzione, e infatti quel Festival di Sanremo del 71 fu vinto dal Cuore uno zingaro nella duplice esecuzione di Nada e Nicola Di Bari, ma c'erano anche Ricchi e Poveri e José Feliciano con Che Sarà, e anche 4 marzo 43 nella duplice versione dell'Equipe 84 di Lucio Dalla, e in questo caso la folle corsa, brano scritto da Mogol con Little Tony da una parte e la Formula 3 che abbiamo ascoltato in questo pomeriggio di giovedì, firmato RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo al 27 agosto 1987. In questa data Sting, già solista di successo dopo un passato nei Police, ultimava proprio in questi giorni gli ultimi particolari, gli ultimi ritocchi del suo album Nothing Like the Sun. All'interno del disco spiccano brani famosissimi come Englishman in New York, We'll Be Together e Fragile, che ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: E vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Fiori, che accompagna questa Una città per cantare di Ron, insomma gli amici di sempre, dal 1980 qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo di un grande della musica internazionale come Carlos Santana, che ha composto questa canzone Samba Patì a New York, e lo ha fatto nella primavera del 1970. L'ispirazione è nata, se vogliamo, anche in maniera semplice, guardando fuori da una finestra di un hotel. Ma cosa ha visto Santana? Ha visto un uomo con una bottiglia di whisky nella tasca che suonava il sassofono, vedi che torna prepotente. E allora è nata Samba Patì, da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi?
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Francesco Baccini, o semplicemente Baccini, lo abbiamo conosciuto alla fine degli anni Ottanta, però poi sono stati il decennio successivo a farcelo apprezzare. E questo è proprio del 1990, un viaggio attraverso le donne e anche le città italiane, secondo Francesco Baccini. 14:25 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Che ne dite di restare negli anni 90 con il 27 agosto 1993? In questo preciso giorno la canzone di Gabriel, Dreams, affrontava la 12ª settimana di presenza nella hit parade inglese. Devo dire, lo faceva anche con enorme prestigio. È entrata in classifica direttamente al numero 2 questa canzone, quindi un piccolo debutto importante, ma al tempo stesso anche un piccolo record di Gabriel per quello che era all'epoca un emergente. La ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi? Pronti con Gabriel su Dreams.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

un 45 giri, ma anche un album che si intitolava Femmina e Chi più di lei, che alla fine degli anni 70 ci hanno accompagnato con le note curate da Giancarlo Bigazzi e Gianni Bella, in questo caso con Abbracciati, canzone di Marcella su RTR 99. Ti ricordi, con una curiosità, nei cori di questa canzone c'è anche la voce di un certo Marco Ferradini, che di lì a poco, nei primi anni 80, poi scopriremo con la sua Teorema. Intanto parliamo di Boy Meets Girl, band di Seattle nello stato di Washington, duo fondato da due coniugi, George Merrill e Shannon Rubicam, già autori di successo per artisti come Whitney Houston, Bette Midler e anche Dennis Williams, ma in questo caso colgono il successo nel 1988 in maniera personale. Waiting for a Star to Fall, qui su RTR 99, ti ricordo, in arrivo proprio loro da Seattle, Boy Meets Girl.

E proprio qualche minuto fa abbiamo sentito Baccini con Le donne di Modena. Abbiamo viaggiato attraverso le città e attraverso la figura femminile, proprio dal cantautore Baccini, in questo caso proprio Viaggi e Miraggi, con tante città menzionate e tanti riferimenti anche rispetto a queste belle città italiane. Era il 1992, appunto, di Viaggi e Miraggi con Francesco De Gregori, protagonista qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso ancora una data legata ad oggi, ma al 1975, quindi 27 agosto di quell'anno, che succedeva? Beh, gli ABBA rilasciavano un'intervista esclusiva alla rivista per ragazzi, spero di pronunciarla bene, Posent, mamma mia, terribile come pronuncia quella, comunque, e si godono il successo internazionale di un brano come SOS, qui va meglio. Allora, il 1975 da sottolineare su RTR 99, ti ricordi, con gli ABBA, si balla, perché è Disco Music, questa è SOS.

0: IR99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Direttamente dal Festival di Sanremo, Piccina Picciò, mi verrebbe da dire, Paola Turci, nella sezione emergenti, vinse con questa Bambini, questa sezione che era coronata anche da altri nomi che poi in seguito abbiamo conosciuto, come Stefano Borgia nel panorama, come dire, melodico, ma anche Aleandro Baldi, che addirittura anni dopo lo vinse il Festival di Sanremo. In quell'occasione cantava E sia così. Bambini di Paola Turci e tra poco una canzone degli anni 60 a precedere le ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo con la nostra redazione. Appuntamento delle 15 da ascoltare attentamente. Ma a proposito di ascolti attenti, Dusty Springfield proprio dal 1968 con uno dei suoi cavalli di battaglia. Questa Son of a Preacher Man su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Ci sono 3 italiani dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Sale a 362 il bilancio provvisorio delle vittime, ci sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Dipendenza da social, Meta paga 18 miliardi di dollari in un patteggiamento nella causa intentata da decine di stati americani con l'accusa di manipolare e creare dipendenza nei giovanissimi. Il colosso di Facebook e Instagram promette misure per tutelare i minori. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane. E alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic, sconfitte in finale dai cechi Mukova Mensik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam newyorkese. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Su RTR 99 ti ricordi Lucio Battisti con Nessun Dolore. Probabilmente molti di voi hanno proprio comprato questo album Una Donna per Amico nel 1978, che fece tremare anche prodotti internazionali come Grease in Hit Parade, perché andò molto molto bene sia l'album ma anche questo 45 giri che conteneva da un lato Una Donna per Amico e il lato B addirittura era Nessun Dolore, canzone che poi fu ripresa da due donne della musica italiana come Mina e Giorgia, che riproposero questo ritmo di Lucio Battisti. E a proposito di ritmo, l'album era diviso esattamente a metà, una parte melodica dove c'erano appunto canzoni come Perché No, Aver paura di innamorarsi troppo e la bellissima Prendila così, e l'altra invece più ritmata con Una donna per amico, Nessun dolore e tante altre canzoni firmate Mogol Battisti. Adesso su RTR 99 ti ricordi la canzone scritta per la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo con Richard Gere e Debra Winger, canzone pubblicata proprio nell'estate del 1982. Parliamo di Up Where We Belong, ovviamente qui e solo qui nel pomeriggio di giovedì, firmato RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

cover italiana di Chapel of Dreams dei Dubs, realizzata da Sergio Bardotti per questo adattamento in italiano, e grande successo e di Wes nel 1968, più tardi anche da Santino Rocchetti, che ne fece una sua personale versione come I miei giorni felici. Di cover in cover andiamo a Since I Don't Have You, canzone che è stata lanciata dagli Skyliners nel 1958 e che viene ripresa da grandi artisti internazionali, insomma Barbara Streisand, Don McLean, tante interpretazioni di

canzone, anche a Garfunkel ne fece una sua. Ma chi rilanciò tantissimo Since I Don't Have You furono proprio i Guns N' Roses nel 1993. E allora la ascoltiamo proprio da loro, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49€ e fotocromatiche da 129€. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Il nonsense era proprio di casa per quanto riguarda tutte le produzioni di Rino Gaetano, da quelle più in voga, tipo Gianna, che fu presentata con successo al Festival di Sanremo nel 1978, ma anche questa Ai Maria del 1979 non era male, da Resta vile maschio dove vai, album che pubblicò proprio in quell'anno. A proposito di album e di ricordi, su RTR 99 ti ricordi, arriva anche True Blue, album fortunatissimo di Madonna con tanti singoli di successo, e in questo caso anche una canzone che aveva un video molto particolare. Papa Don't Preach, Madonna su RTR 99 ti ricordi, in questo giovedì.

La voce di Jenny B sulle note di Dammi solo un minuto dei Pooh diventa Un attimo ancora. Gemelli diversi, pochi minuti alle 15:50, sono esattamente le 15:46 e 50 secondi, se vogliamo essere precisi, in questo pomeriggio di giovedì. Adesso vi parlo di We're All Alone, successo di Boss Keggs, non in America, ma incredibilmente un numero uno in Australia. È proprio vero che nessuno è profeta in patria, però tante cover di questa canzone, fortunata quella di Frankie Valli, ma anche quella che realizzò Rita Coolidge. Tra l'altro, di questa canzone è stata fatta anche una versione in italiano cantata dalla nostra Patti Pravo con il titolo di Da soli noi. We're All Alone, Rita Coolidge su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Le città di frontiera, così si intitolava questo album di Ivano Fossati del 1983, che conteneva la musica che gira intorno. E nella musica che gira intorno ci sono anche episodi che ci accompagnano quotidianamente, come i saluti finali di Paolo Famiglietti, ma quelli iniziali tra poco di Andrea Torre, che vi terrà compagnia fino alle 20. Intanto vi regalo Peace of My Heart di Janis Joplin dal 1968 e vi dico che, se volete, domani l'appuntamento è rinnovato alle 13. Ovviamente dove? Ma qui dove? RTR 99, ti ricordi? A domani!

0: R99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nell'alluvione che ha travolto il nord del Nepal. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 morti il bilancio accertato. È morto in un ospedale penitenziario dell'AIA Ratko Mladic, 84enne ex leader militare serbo bosniaco, che stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini di guerra. Ad aprile era stato colpito da un ictus in carcere. La Russia smentisce l'intenzione di attaccare paesi NATO dopo che, secondo la stampa americana, il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi. Nel contempo avverte che qualunque presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, accertate violenze da parte dell'uomo anche nei confronti della moglie e altri figli. Calcio alle 18, il sorteggio della prima fase di Champions League, che stabilirà le 8 partite da disputare per ognuna delle 36 squadre qualificate, 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
7: Perché se non Degli, non ci credi.
8: 16:03 di giovedì 27 di agosto, quando le chiusure sono importanti, vanno assolutamente menzionate. Super menzione per Paolo Famiglietti, che ci ha regolato una stupenda Janis Joplin. Non potevo non ringraziarlo. Mi presento, io sono Andrea Torre. Siamo arrivati a giovedì, siamo arrivati a metà settimana, siamo vicinissimi al weekend, ma siamo anche vicini a quella zona in cui ci si rilassa qui su RTR 99, ti ricordi? Avvolti dall'amore, un grande amore e niente più.

ottima chiusura con Paolo Famiglietti, altrettanto secondo me strepitosa apertura della Torre Terapia. L'immaginiamo, proviamo a immaginarne in quella dimensione in cui si trovano Peppino seduto al pianoforte, Franco il maestro seduto, anzi in piedi a fianco di questo pianoforte, e insieme cantano questa canzone per la quale appunto il maestro Califano scrisse il testo, ed era inevitabile che fosse così, era facilmente riconoscibile perché, come ci piace sempre ricordare qui a Torre 99, iniziava con io, l'attacco era io, e quindi diciamo che lo zampino del maestro è assolutamente individuabile. Siamo insieme 4 ore anche questo giovedì 27 di agosto, cercando di rinfrescare i nostri cervelli, le sinapsi un po' in difficoltà, un po' appesantite, un po' intorpidite proprio per le temperature, anche se sembra in effetti che qualcuno abbia acceso il riscaldamento in questi giorni, quando si esce da una zona climatizzata, come cantava Glenn Frey nel 1984, The Heat Is On.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

diciamo i giorni scorsi, la melodia italiana, la melodia all'italiana, che avrebbe avuto, secondo me, grandi possibilità anche negli Stati Uniti, ad esempio, alcune volte è accaduto. La nostra grande qualità musicale, il nostro tratto distintivo, ma anche grandi professionisti, grandi artisti, Edoardo De Crescenzo, il talento, l'intuito nel trovare nuove voci, nuovi artisti da lanciare sul mercato, il grandissimo, dell'immenso Claudio Mattone. Contrapponiamo alla melodia classica l'italiana un bel rock anni 90 con una band degli americana chiamata

Rinnova bene l'offerta musicale di RTR 99, ti ricordi? I Semisonic, che li avevo pressoché dimenticati, sebbene fossero un gruppo tutto sommato relativamente recente, 1998. Closing Time, c'è un doppio significato su questa canzone. Innanzitutto è stata adottata da moltissimi bar quando è il momento di chiudere, quindi far uscire i propri clienti perché anche l'ultima birra è stata servita e non ne verranno servite ulteriori, viene messa questa canzone per indicare che è il momento in cui anche i proprietari di quei bar è giusto che vadano a riposarsi. Insomma, è il momento della chiusura, il closing time, ma ce n'è che è un pochino più profondo, secondo me, che è quello della chiusura di una fase, di un ciclo, quello della gravidanza, e quindi, come dire, metaforicamente si aprono le porte e si entra nel mondo, si esce al cospetto della vita. Quindi il closing time per la mamma che per quei 7, 8, 9 mesi ha portato avanti con grande sacrificio quel grande lavoro, il più importante lavoro della terra, e noi che usciamo fuori, usciamo da questo bar e usciamo fuori anche dalla zona di comfort. Insomma, i bar sono da considerarsi come zona di comfort, e quindi secondo me la metafora ci sta tutta. Poi quando si esce, ovviamente, quando si esce sì, ci si trova al cospetto delle gioie ma anche dei dolori della vita. Questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Buon pomeriggio, non mi sono presentato, sono Andrea Torre. 4 ore di navigazione, per chi non se ne fosse accorto abbiamo mollato gli ormeggi, ma la nostra uscita, il nostro distacco, il nostro allontanamento dalla banchina è sempre molto morbido, come morbida sarà la navigazione. Ogni tanto prenderemo anche qualche onda, ma ci regalerà quest'onda non preoccupazione, non dovremo preoccuparci, anzi ci darà quella carica di adrenalina che serve, anche quella serve nella nostra vita. È tutta una questione di misura, di dosaggi, e la ricetta non è assolutamente facile. Noi cerchiamo di comporla ogni giorno su questa radio meravigliosa che si chiama RTR 99, ti ricordi? Canzonissima 1968, questa era la sigla cantata da tutti i protagonisti in fila con un movimento di marcetta, ma che Sylvie Vartan poi portò al successo discograficamente parlando.

0: andato sulla stessa posizione.
1: Zoom, zoom.
0: Marciando allegramente però, eh? Ah, assolutamente sì, c'era tanta voglia di regalarci allegria. Quanta ce n'era di allegria, quante iniezioni, quante dosi di allegria abbiamo mandato giù, abbiamo preso con grandissimo piacere in quegli anni lì, poi gli anni 60 e gli anni 70 sotto questo punto di vista, ma anche gli 80 tutto sommato, ma anche i 90, eh? Poi dal 2000 in poi le cose sono un pochettino cambiate, come si dice nel linguaggio moderno, il mood ha virato verso la tristezza, ma qui di tristezza, di contrapposizioni, di battaglie, di lotte, di guerre e di eventi luttuosi non ci occupiamo durante queste quattro ore. Durante le quattro ore della torre terapia, per la quale sono già passati i primi 26 minuti, scusate, avremo la possibilità, se lo vogliamo ovviamente, di estraniarci un po'. Non significa entrare nel girone degli ignavi, significa anche difenderci da un mondo che, soprattutto quello della comunicazione, che al di là di la temperatura, perché poi il caldo ovviamente ci mette il suo carico da 11, rende veramente soffocante, difficilmente respirabile l'aria, ecco, mettiamola in questo modo. E a proposito del caldo, c'è un bel elenco di lamenti, giustamente, al 338 99 00 990, che è il nostro contatto WhatsApp. Stefania: non se ne può più di questo caldo, le scuole sono forni crematori, addirittura è come io pensavo invece che le nostre istituzioni sul fronte dell'edilizia scolastica avessero fatto dei passi avanti, insomma, che qualche, no, perché se vogliono, per quello che vogliono loro, i soldini li trovano, ne trovano anche tantissimi. E invece tu mi stai praticamente dicendo che nelle scuole dove Stefania lavora non ci sono vantaggi, non ci sono aria condizionate. Beh, un'ottima notizia, devo dire, veramente dobbiamo essere fieri da chi ci governa, non adesso solamente, negli ultimi 20, 30, 40, 50 anni, chi può dirlo? E allora, visto che il tema militare simpaticamente è stato introdotto da Zoom Zoom Zoom con Sylvie Vartan, sempre in ambito militare, però ci spostiamo sulla Marina. Ci sono i Village People che restituiscono ancora una volta grande effervescenza su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99. Ti ricordi? Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

è assicurato, anche se il mare è pazzo, questo pazzo mare. Giovedì 27 agosto, RTR 99, ti ricordi, ci stiamo avvicinando anche al weekend, pian piano andiamo a ricomporre il nostro palinsesto ufficiale, sono tornato io, è tornato Fabio Martini questa settimana. Sabato invece c'è il grande ritorno di un amico, di un fratello, di un papà, che peraltro durante la mia prima parte di vacanze a luglio si è incaricato di navigare nel pomeriggio dalle 16 alle 20. E visto che ogni tanto mi manda un messaggio al 338 99 00 99 0 chiedendo qualcosa dei nostri tempi, abbiamo delle affinità musicali assolutamente perfette. Teo Bellia, il sottoscritto, perché di lui sto parlando, e allora anticipo nel caso fosse l'ascolto in questo momento, perché c'è una canzone che mi porta a rappresentare proprio Teo, e questa meraviglia di Michael Jackson, signori, c'è Rock With You.

L'amore sopravvive, così possiamo correre insieme. Affinché noi si possa correre insieme. Va bene, mi sembra, con lo spirito della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Anche con tutti i nostri riferimenti alla magia. La magia di Michael Jackson è stata una persona magica, ma anche la magia di Quincy Jones. Vogliamo ricordare che questo capolavoro intitolato Off the Wall nacque proprio da un incontro tra Quincy Jones e Michael Jackson, ma ci arriviamo a questo perché due parole su Quincy Jones vanno assolutamente spese, ogni tanto va fatto, ogni tanto raccontiamo i protagonisti, i grandi autori, i grandi fautori della musica italiana e internazionale. Quincy Jones era nato il 14 marzo del 1933, era di Chicago. E la musica praticamente lo tirò via dalla strada quando aveva 11 anni perché voleva fare il gangster, come tanti ragazzi afroamericani, peraltro, di quel periodo. E il massimo dell'aspirazione era quello di delinquere, perché infatti nel ghetto in cui viveva quella era l'unica modalità per migliorare lo stato di povertà, era l'unico modo per riuscire a sollevare le sorti. Però a 13 anni fu adottato dalla musica alla corte di Count Basie e poi con Ray Charles e tanti altri nomi, tra i quali ovviamente Frank Sinatra, il quale gli chiese di scrivere un pezzo per lui, e così Fly Me to the Moon li portò sulla luna insieme ad Armstrong, Aldrin e tutto il mondo. Poi verso la fine degli anni 70 supervisionò la musica di un film musicale, The Wiz, il racconto del fantastico regno del mago di Oz. Gli interpreti erano Diana Ross e Michael Jackson, quindi lì ci fu un incontro, lì ci fu anche la richiesta che partì proprio da parte di Michael. Aveva intrapreso la carriera da solista, voleva intraprendere una buona carriera da solista, aveva inciso i brani da solista con la Motown, ma voleva veramente sbancare al botteghino, come si dice in questi casi, e quindi gli chiese, un po' furbescamente questo va detto, sono quelle domande un po' retoriche se vogliamo, no? Caro Quincy, potresti consigliarmi un produttore per il mio album? E Quincy Jones, come volete che possa aver risposto? Potrei farlo io. E quindi a quel punto l'affare fu fatto, ma il grande merito e pregio di Quincy Jones è anche quello di saper scegliere con grande cura i migliori collaboratori, e quindi chiamò a corte Rod Temperton della band degli Heat Wave, band inglese funky soul molto in voga in quel periodo. Lo chiamò per raggiungerli a Los Angeles e scrivere le canzoni di questo album, o una parte delle canzoni, tra le quali appunto Off the Wall e Rock With You. Poi la loro amicizia si ruppe per motivi che si sono stati spiegati diversamente da entrambe le parti, ma adesso lì dove sono sicuramente questa amicizia è tornata ad essere viva, ad essere eterna, perché in quella dimensione lì, insomma, non potrebbe essere altrimenti. Sono tornati ad essere amici per sempre.

anni di perle assolute, 30 anni cavalcando anche tutte le soluzioni tecnologiche, perché il loro interesse è stato sempre molto alto, tutte le innovazioni le hanno seguite con particolare cura, sono stati tra i primi ad utilizzare il MUG, tra i primi a utilizzare in Italia il campionatore analogico, il rudimentale Mellotron, ma anche il primo campionatore elettronico, invece il Fairlight. E nel 1996 il CD dava la possibilità di offrire anche un prodotto multimediale, quindi questo CD che sicuramente la maggior parte di voi ascoltatori di RTR 99 ti ricordi avete, offriva proprio la possibilità di visitare gli studi e gli uffici della sede, della grande sede dei Pooh. Che meraviglia, che bella cosa, insomma, perché anche i CD hanno avuto un paio di fasi. La prima consentiva che questi dischi venissero suonati negli appositi lettori, e poi invece entrò in gioco la multimedialità, quindi si potrà mettere su un computer e offrire dei bonus, dei contenuti in più, dei contenuti aggiuntivi. 16:49, giovedì 27 agosto, che dite? Al quarto giorno del ritorno della Torre Terapia su RTR 99 ti ricordi? Questi quattro ragazzi, vogliamo farli tornare o no?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Ieri è stata la giornata, quindi oggi non possiamo non citare quei due meravigliosi pastori tedeschi a fianco di un Claudio Baglioni seduto sulla sua poltrona antica della sua villa sul lago di Alleghe. Gli amori finiscono, se ne vanno, ma qualcosa di questi amori rimane dentro di noi, non si portano via tutto. E allora la domanda te la poni in alcuni momenti: chissà come va, chissà chi si sta occupando di te. Sono le 16.59, questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre. C'è uno di quei casi in cui è meglio non conoscere la lingua inglese adesso, e fidatevi sulla parola, anche se per noi di Torre 99 questo rimane un caposaldo, e voglio dedicarla questa canzone tutta quanta a Cristiana, perché so che apprezzerà moltissimo. Lui è Frank Zappa.

0: Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Yeah, I knew you'd be surprised.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

e via fino alla fine, ma anche senza fermarci, uno via l'altro nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi, anche questa è la Torre Terapia. E allora forza, rimettiamoci in moto, sfruttiamo queste giornate di sole, perché poi magari un domani ci mancheranno. Io non credo, eh. Walking on Sunshine, ci sono Katrina and the Waves.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

le sottotrame della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Quelle tracce che scivolano via, magari non tutti le notano, alcune sì. Allora prima l'amore perduto, il tema dell'amore perduto era evocato grazie a Claudio Baglioni. Torna questa nostalgia dell'amore perduto con il meraviglioso Fabio Concato. Il romanticismo, la malinconia e anche un pizzico di malizia. Ne ha messa sempre tantissima di malizia nei suoi testi, sempre una grandissima delicatezza, ma anche un'atmosfera retro, quei vecchi dancing che vengono ricostruiti anche attraverso, restituiti attraverso anche l'arrangiamento di questo meraviglioso sexy tango. Lui è un altro artista che si è sempre riferito musicalmente anche agli anni passati, agli anni d'oro. Si chiama Billy Joel.

proprio sull'onda di questo, a volte anche al di là delle nostre concrete possibilità, però è anche un sistema molto feroce, proprio perché è mosso solamente dall'economia, e quindi queste fabbriche vanno chiuse lì ad Allentown, in questa cittadina, e quindi Billy Joel decide di dedicargli questa bellissima canzone. 17:22, questa RTR 99, ti ricordi? Noi Riccardo Del Turco lo riconduciamo sicuramente a luglio, canzone che vide anche l'ingresso nel mondo della musica di Giancarlo Bigazzi al suo fianco, ma io in realtà mi innamorai di questa canzone che uscì l'anno prima di luglio, era il 1966, e per chi è fedele della torre terapia di RTR 99 ti ricordi, il nome della canzone è già conosciuto.

che ha dato un tributo a questa canzone, credo che sia stato Renzo Arbore in Quelli della Notte o Indietro Tutta, non lo so, insomma, grosso orchestra italiana, comunque l'hanno sempre interpretata. E io, arrivando in questa radio, arrivando a RTR 99, ti ricordi, ormai quattro anni fa, qualcosa più di quattro, no, più o meno quattro anni fa, siamo entrati nel quinto, ho avuto il piacere, il grandissimo piacere, di trovare tante canzoni che appartenevano proprio alla mia infanzia, ritrovare quelle canzoni che sono rimaste un po' sepolte, perché Luglio ovviamente la conoscono tutti, viene sempre riproposta anche dalle radio, ci mancherebbe altro, ma Figlio Unico è rimasta un po' più che un figlio unico, è un Calimero piccolo e nero, rimasto lì. E invece secondo me è un pezzo favoloso, un pezzo tra l'altro musicalmente importato dal Brasile, era un pezzo brasiliano che fu adattato, insomma, Figlio Unico, che bella cosa, le belle cose, le belle storie della nostra vita, ma anche le grandi piaghe dell'umanità. Ce n'è stata una negli anni 90 che ha sicuramente cambiato tutti i paradigmi, ed è stata la piaga dell'AIDS. Su questa grandissima tragedia sono stati fatti molti film, sicuramente il più importante è Philadelphia, quella meravigliosa pellicola con Tom Hanks,

con Denzel Washington, con Jason Roberts, con Antonio Banderas, tra gli altri, ma anche con una grandissima colonna sonora, che vinse anche un premio Oscar. Erano due le canzoni che riportavano il nome di Philadelphia nel titolo e che quindi erano state scritte appositamente per questa colonna sonora. Una è Philadelphia di Neil Young, ma quella che vinse l'Oscar fu l'altra, quella di Bruce Springsteen, intitolata Streets of Philadelphia, su RTR 99, ti ricordi?

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€ e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

RTR 99, ti ricordi? Torre 99, Torre Terapia, in navigazione. Gli 883 ci portano in modalità strana nostalgia. Molte delle canzoni degli 883 potrebbero essere sicuramente i testi, i contenuti del nostro grande re della strana nostalgia, Fabio Martini, anche perché loro portarono anche questa novità nel linguaggio musicale, nel linguaggio dei testi. Si cambiava un po' il paradigma con gli 883 e quindi non c'erano le astrazioni, non c'erano i grandi amori, ma c'erano le situazioni reali della provincia italiana, le uscite con gli amici, i litigi con la mamma, le estati passate a casa a ripassare matematica perché eri stato rimandato. Eh sì. Sembra di ascoltare una puntata della strana nostalgia con Fabio Martini. I giri in macchina il mattino alle 3 cercando qualcosa che poi cos'è non lo sappiamo nemmeno noi, in quell'età è così, ma non ti poni nemmeno il problema fondamentalmente. Vai per andare, vai per mordere la vita. E poi questo Deca con il cuore, già in quegli anni lì, in quegli anni 90 non ne si potesse fare tantissimo, insomma, non bastavano per la pizzeria, il Deca magari ci faceva fare qualche chilometro in più, quindi fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerai in questa città. Quel Deca serviva soprattutto a questo. Oggi con un Deca, facendo tutti quanti i dovuti paragoni, credo che sia difficile muoversi anche all'interno della stessa città, non dico uscire, figuriamoci, insomma, tanto per rimanere sempre legati un minimo all'attualità. Lo facciamo qui nella Torre Terapia, però lo facciamo a modo nostro, così come conosciamo molto bene il nostro pubblico. Io in particolare so che ci sono molti amanti del synth pop, quindi questo consideratelo un regalo del capitano. Arrivano i New Order.

0: Fate.
1: E anche qui c'è ovviamente il riferimento cinematografico, un film molto spinto. Ah, assolutamente sì. Il film è American Psycho, un film del 2000, interpretato tra gli altri da Christian Bale. È un locale all'inizio del film dove Patrick Bateman, il protagonista di questo film, sta festeggiando e c'è questa canzone che viene diffusa, appunto, True Faith, The New Order. Diamo il bentornati a bordo agli amici che si sono rimessi in contatto con noi dopo le vacanze. Tiziana in particolare mi ha scritto al 338 9900 990, e allora pronti per ripartire con un altro viaggio, sempre rigorosamente però a mano a mano.

tristezza, qui alla nostalgia uniamo la malinconia, la bella stagione che sta per finire, dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. Ma non sempre questo accade, non sempre accade, però è stato comunque un momento meraviglioso, perché l'interpretazione dell'autore è assolutamente superlativa e so che piace anche a molti e molte di voi all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi Lucciconi? Lucciconi agli occhi. E allora torniamo a divertirci, va, con Steve Allen su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

genio, ma anche la generosità di Lucio, che essendo stato coinvolto nell'operazione Q-Disc, decise di intitolare proprio Q-Disc per promuovere al massimo questa modalità, questo formato che era stato messo sul mercato dalla RCA del grandissimo Ennio Melis, ma anche la sua insieme capacità di anticipare, di presagire quello che sarebbe accaduto sul tema dei rapporti tra le persone, quindi magari l'incomunicabilità, perché lui dice, non dice ci vediamo tra 20 anni, telefoni tra 20 anni è come dire mai, è come dire che se dovesse accadere tra 20 anni, e quindi era l'81, saremmo entrati negli anni 2000, lui già sta presagendo che il mezzo di comunicazione non sarà più la voce, il vis-à-vis, ma diventerà sempre di più il telefono, e anche il telefono verrà sostituito dalle chat. Insomma, penso che in pochissimi utilizzino ormai, vedo pochissima gente telefonare per strada, scriversi, chattare, quello sicuramente sì, o messaggi vocali, che non sono esattamente la stessa cosa. Quindi Lucio anticipava ancora una volta, aveva questo intuito, questo grandissimo intuito, e una sensibilità che lo ha reso unico e che lo portò a capire che forse nelle comunicazioni umane qualcosa sarebbe venuto a mancare negli anni successivi, come oggi. Non è l'esina in comunicazione invece il vostro presentatore del pomeriggio, io sono Andrea Torre. Mamma mia quanto parlo! Allora, siamo a ridosso del notiziario delle 18, andiamo di nuovo agli anni 60. Negli anni 60 la musica italiana pesca a piene mani dal repertorio inglese ed americano, a volte vengono riconosciute queste cover, altre volte no. Questa cover non fu dichiarata, la incisero i Nomadi con il titolo Un riparo per noi, però noi rendiamo onore giustamente e gloria agli autori principali, i Trucks. C'è With a Girl Like You nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana di ieri nel nord del Nepal non c'è stato alcun terremoto, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 263 morti. Caro carburanti, dopo la nuova proroga al taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti, dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione. Ritrovato senza vita nei boschi dell'Abetone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da due giorni. Dai primi accertamenti l'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. Yael Trepi lascia l'ospedale di Sassari, dove era ricoverato dal 17 agosto dopo aver rischiato di annegare in piscina. Il 20enne calciatore del Cagliari è in buone condizioni, si legge nella nota dei sanitari. L'UEFA valuta una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il progetto di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale USA l'accesso a documenti che proverebbero interessi personali di Infantino nell'operazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

riempie sempre i nostri vuoti, eh. Raff ha questa caratteristica, questa peculiarità. A un certo punto ci rendiamo conto che ci era mancato quando torna su RTR 99, ti ricordi? Come giustamente mi ha suggerito e scritto Elisabetta al 338-99-00-990. Fatemi salutare la maggioranza silenziosa, due grandissime esponenti di questa categoria, Eva e poi Patrizia. Patrizia mi ha mandato un messaggio vocale molto molto molto molto molto molto molto emozionante. Sì, sì, sì. Quasi quasi alla commozione. Grazie, ti abbraccio fortissimo e sempre qui, sempre rigorosamente H24 su RTR 99, ti ricordi? Raffa si domandava cosa sarebbe restato degli anni 80. Ma poi c'è anche la domanda che arriva ovviamente quando si è al cambio del decennio: cosa accadrà nel decennio successivo? E beh, a fine degli anni 70, quello che sarebbe cambiato musicalmente lo possiamo sicuramente sintetizzare in questa meraviglia.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su OtticaSalvagente.it.

La donna deve essere protagonista, la donna deve organizzare i giochi e deve dirigerli questi giochi. La modalità donna con te, come abbiamo raccontato ieri pomeriggio, non le era piaciuta assolutamente. Qualsiasi cosa potesse avvicinarsi al modo, insomma, del donna oggetto, per intenderci, non andava bene a Patty Pravo. Pensiero stupendo invece, assolutamente sì. Canzone che ci ha riportato in quegli anni in cui lei tornò sotto l'egida della RCA. E adesso c'è un disco, amici e amiche, l'ascolto di RTR 99. Ti ricordi che ai tempi, nell'82, consumai letteralmente.

Tipico classico da inizio serata, 1982, tanto ormai siete istruiti, lo sapete. Quando faccio questo riferimento, quale tipo di modalità, di momento della nostra vita,

Vogliono questi momenti importanti della nostra vita, me li raccontate al 338 99 00 990 e io non posso fare altro che condividerli con la grande quantità di amici e amiche che anche oggi hanno scelto RTR 99, ti ricordi? Caro Andrea Torre, inizia così: sono un emigrato da oltre 35 anni da un paesino della provincia di Salerno e vivo da altrettanti anni a Tivoli. Mi chiamo Enzo e quando anni fa ho scoperto questa radio, ogni volta che mi sintonizzavo era come intraprendere un viaggio. Ho da poco compiuto 61 anni e il mio cervello ha dei bottoni dei ricordi che si attivano quando ascolto le primissime note di molte delle canzoni che gioisco nel sentirle. Un esempio che può sembrare strano è stato anche qualche giorno fa, ascoltando dopo oltre 40 anni la splendida Bamalama della Belle Époque. Eh sì, è una di quelle canzoni che noi di RTR 99 ti ricordo abbiamo deciso di riportarla alla luce e istantaneamente mi avete teletrasportato ad una di quelle feste che facevamo da ragazzi nelle nostre case, invitando gli amici e compagni di scuola per ballare, passare qualche minuto in compagnia, mettendo sul giradischi i vari 45 giri. Ho i brividi, grazie di cuore. Ma il grazie di cuore è il mio, Enzo, è tutto il mio. Sì, è vero, ci sono alcuni momenti in cui delle canzoni tornano nella nostra vita, tornano alle nostre orecchie, al nostro ascolto. L'abbiamo, non dico dimenticate, ma depositate nei meandri della memoria.

Il lato A di questo 45 giri non è mai mancato in questi anni che ci separano dal 1982 dalle programmazioni radiofoniche, però girandolo questo 45 giri ci piace girare i 45, c'era i ragazzi di qui. Un album meraviglioso, un pezzo scritto da Ivano Fossati che produsse anche questo album del 1982 di Loredana intitolato Traslocando, dove semplicemente con due mani, un pezzettino, la punta del naso, le labbra e il mento emanava tantissima sensualità. Bastava così poco Loredana in quegli anni lì, questo va detto. E ora c'è Robbie Williams su RTR 99, ti ricordi?

Buonasera Andrea e i tuoi affezionati Alessandra e papà Mauretto, è sempre un piacere ascoltare questa splendida altalena musicale e questo è il punto, questo è uno dei punti che rende unica RTR 99, ti ricordi? Lo sapete perché? Perché adesso c'è una sigla di quelle storiche. Ah, quanti di noi hanno utilizzato alla radio negli anni 70 questa meraviglia dei Commodores.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, tetto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Barbani, Donatella Milani, lo stesso Pupo, su di noi ci ha dato la possibilità di sfogarci, di urlare. Urlare però cantando, non con cattiveria. L'urlo è quello positivo. E adesso torniamo ad abbracciarci. Io vorrei farmi un regalo, voglio coinvolgervi. Vorrei considerarlo un regalo per tutti voi, vorrei condividerlo con voi, anzi lo faccio direttamente, perché io sono assolutamente pazzo di questo capolavoro dei Kool & Gang del 1979. RTR 99, ti ricordi?

dei Cool and the Gang. Io l'ho parlato con Simonetta. Sì, l'ho parlato con Simonetta perché è tanto che Simonetta non viene salutata in diretta qui a RTR 99. Ti ricordi? Allora, non solamente un saluto, anche un bel ballo stretti stretti. Simonetta è uno degli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi? Che sono dotati artisticamente. È una grandissima pittrice. C'è molta arte, c'è moltissima arte tra chi segue, tra chi si è messo in connessione, chi ha messo in connessione la sua vita con questa radio meravigliosa. E noi, come sapete, siamo in connessione anche con alcuni artisti in particolare. Beh, ce n'è uno che è di casa qui da noi, è Massimo Calabrese della Bottega dell'Arte, che insieme a Marco Rinalduzzi scrisse questa meraviglia per Giorgia nel 1994.

e anni di musica americana ascoltata a casa di Giorgia Todrani. Il papà Giulio, come sappiamo, ha una grandissima passione, ha una grande connessione, non poteva che trasferirla alla figlia, e questa connessione con l'America, come sapete, è presente, presente moltissimo musicalmente qui su RTR 99, ti ricordi, il pomeriggio nella Torre Terapia, o eventualmente al massimo, oltre che musicalmente, anche per qualche punto di riferimento della letteratura. Però in America torniamo, perché l'America è in lutto da un paio di giorni. Questo penso che lo sappiate un po' tutti, è un nome che noi conosciamo ma non conosciamo veramente, questa grandissima artista che si è andata ieri a 80 anni, una regina americana. Lei veramente è una regina americana, è stata ed è una regina americana, una donna splendida fuori e dentro, una campionessa di gentilezza. Si chiama Dolly Parton, era nata nel Tennessee, era nata povera, ma grazie all'enorme determinazione e anche al talento è votata al successo, che la rese ricca, anche se lei lo era già, ma non in termini materiali, insomma, la sua era una ricchezza interiore, votata sulle note del country che ha cavalcato meravigliosamente a battaglie sociali importanti, la sua femminilità, una grandissima femminilità al servizio del femminismo. E lei rappresentò questa battaglia in un film meraviglioso intitolato 9 to 5, per il quale interpretò anche la colonna sonora, che è il tributo di questo giovedì 27 agosto, in leggero ritardo. Ma come diceva l'antico adagio, non è mai troppo tardi, perché noi a RTR 99, ti ricordi, cogliamo l'attimo, o magari riproponiamo l'attimo anche a distanza di qualche giorno. Insomma, il nostro tributo a questa ulteriore, ennesima stella che è partita per rendere ancora più luminoso il firmamento.

dico sempre, dovrebbe essere la gentilezza a conquistare il mondo. Utopia resta tale, ci mancherebbe altro, però io mi sono sempre orientato verso chi ha divulgato, ha diffuso, ha condiviso gentilezza, bellezza esteriore e interiore, come dicevamo prima. Ciao Dolly Parton, rimaniamo in America, dal Tennessee ci spostiamo a Miami. Eh sì, perché è giunto il momento per riproporre, per riportare in onda e rendere ancora più efficace la torre terapia, i che siano Sunshine Band, insomma, mi sembra il minimo, eh. Dai, torniamo a ballare, via.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità?
2: Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Momento 60 su RTR 99, ti ricordi? 1969, le 10 ragazze, il chiodo schiaccia chiodo di Lucio Battisti, invece dall'altra parte dell'oceano, per tornare negli Stati Uniti d'America, e le grandi manifestazioni di protesta, la grande crisi portata dalla guerra in Vietnam, che portava con sé dei ricordi, dei racconti soprattutto terrificanti. Se volete sapere un po' come funzionava da quelle parti, c'è un libro bellissimo di Isabella Allende che si chiama Il Piano Infinito, dove viene descritto con grande crudezza, peraltro, come si svolgeva la vita di questi ragazzi lì, così lontani dalla loro madre patria. E questa guerra nel Vietnam portò con sé anche una sorta di colonna sonora dove le canzoni a volte erano abbinate, giustamente erano state create per protestare contro questo impegno americano in Vietnam, e altre volte no. Questo è un pezzo che per esempio fa parte della colonna sonora, tra gli altri, di Forrest Gump, proprio nel periodo, nel momento in cui il nostro Forrest va lì a combattere, a cercare di salvare il suo tenente. Il resto della storia penso che la maggior parte di voi lo conosca, ed è un pezzo molto suggestivo, ma che non è nato assolutamente per raccontare il Vietnam, per musicare il Vietnam. Neil Young, Stephen Stills, i loro meravigliosi Buffalo Springfield ci portano nel 1967, e questo è For What It's Worth.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

poi, come dicevamo prima, si può anche considerare, se ci guardiamo veramente dentro, che gli amori se ne vanno, ma qualcosa lasciano sempre, non vanno via completamente. Che trio, ragazzi, che tris anni 60, meraviglioso, ragazzi. 10 ragazze, Buffalo Springfield e Faber, per chiudere questa immersione in quei suoni così essenziali, così elementari, ma altrettanto pieni, altrettanto importanti. Arrivano freschi, secondo me molto freschi, anche al 27 agosto del 2026. Ma se vogliamo dare veramente il senso della freschezza, è qua tocca tornare a ballare. Assolutamente sì, eh. Con questo signore si faccia chiamare Efer David, e questa è RTR 99, ti ricordi? We're just...

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

orrendi, però qui brividoso, secondo me ci sta veramente tutto, eh. Brividoso dopo perdere l'amore, perché ci ha dato il brivido e ci ha dato anche la voglia, la grande voglia di cantare. Penso che molti di noi l'hanno fatto ancora una volta. Accade sempre quando c'è perdere l'amore su RTR 99, ti ricordi? 19:16, siamo entrati nella quarta ora della Torre Terapia di questo giovedì 27 agosto e adesso ci regaliamo anche questa meraviglia scritta e interpretata dai fratelli.

pomeridiane. Per il resto comunque vi mettiamo a disposizione dei grandissimi professionisti che possono aiutarvi anche in quelle questioni che riguardano la vostra vita, quelle piccole e grandi questioni che un grande ufficio legale, un grande studio legale, lo studio legale Cruciani, può aiutarvi a risolvere, perché se parliamo di diritto privato non possiamo che rivolgerci allo studio legale Cruciani. Tutto quello che riguarda quindi l'ambito automobilistico, l'infortunistica e i contenziosi con la sanità, le liti in famiglia, i contenziosi familiari, il diritto di famiglia, le cartelle esattoriali, queste sicuramente sì, ci fanno preoccupare, ci fanno perdere il sonno, ma dobbiamo sempre considerare che bisogna verificare se è veramente quella la cifra che dobbiamo allo Stato. E allora chiediamo, rivolgiamoci allo studio legale Cruciani, magari ci regalano qualche ora di sonno in più, ci regalano loro un po' di serenità per prendere un appuntamento che poi si svolgerà presso la loro sede, che è via Lattanzio 27, la Balduina, qui a Roma. E basterà telefonare, un numero che sto per darvi, ma ricordate sempre che il primo incontro è assolutamente gratuito. Sarà un incontro di conoscimento, un incontro per conoscervi e illustrare e raccontare la vostra storia. Loro vi diranno se ci sono gli estremi per poter tutelare i vostri diritti, se qualche vostro diritto è stato violato o calpestato, se c'è qualche scappatoia, insomma. E poi deciderete voi, insomma, se affiderà loro il patrocinio della vostra problematica riguardante appunto il diritto civile. 06 39 75 42 34, ripeto, 06 39 75 42 34, questo è il contatto dello studio legale Cruciani, che è parte della, è una famiglia che a sua volta parte della famiglia di RTR 99. Ti ricordi, proprio chiamando a nome nostro avrete sicuramente il trattamento migliore.

da dire, quasi niente. Però mi piace quello che ha scritto Ezio al 338 99 00 990. Come salire verso il cielo? Stai telefonando, grazie ovviamente alle parole di Maurizio Costanzo.

all'interpretazione di Mina, ma secondo me il contributo finale, quello che ha suggellato questa meraviglia che ci porta in questi anni che ascoltandoli consideriamo e ne prendiamo atto, insomma, sono stati anni veramente irripetibili sotto tutti i punti di vista, l'arrangiamento del maestro Ennio Morricone. Ma come suggeriva prima e ricordava Alessandra con papà Mauretto, la musica di RTR 99, ti ricordi, della Torre Terapia, segue la modalità dell'altalena, e allora un salto in avanti al 1986. Le abbiamo nominate ieri pomeriggio ascoltando Valerie Dore. Ci sono i 900 su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

comfort, la nostra zona di comfort. Ci siamo fatti circondare da queste stelle, delle quali a quanto pare è stato confermato quindi che siamo un po' tutti quanti figli. 19:37 di giovedì 27 agosto. Qui c'è il capitano. Com'è andata fino adesso? Fatemelo sapere al 338-9900-990 e vediamo se ricordate un altro film meraviglioso. Un film intitolato Rain Man, che aveva una grandissima colonna sonora, tra le quali canzoni ce n'era una che era un classico del 1956 delle Dixie Cops, che le Bell Stars reinterpretarono riportandolo in vetta alle classifiche nel 1983. Il titolo è semplice, Aiko Aiko su RTR 99, ti ricordi?

ennesima prova attoriale superlativa da parte di Dustin Hoffman, con lui Tom Cruise, questi due fratelli che partono per questo viaggio un po' improbabile. C'era anche Valeria Golino in Rain Man, film del 1983. Invece nel 1995 cosa succede? Succede che due signori che abbiamo incontrato prima, e quindi uniamo due puntini, Max Pezzali e Mauro Repetto, compongono e scrivono una canzone nel loro stile, ma la fanno interpretare a un personaggio tra l'altro molto vicino per interposta persona, proprio noi di RTR 99, ti ricordi? E anche questa è una canzone molto emozionante, eh? Si chiama Finalmente Tu, e lui ovviamente è Fiorello.

0: occhi tuoi.
1: Qui devo ringraziare in particolare Marco Lolli, il grande Marco Lolli, che ci ha riportato al cospetto di questa meraviglia. Finalmente tu eri il 1995. Tra l'altro, Marco, oltre a essere il coprotagonista, coautore delle scelte musicali di tutta la radio e quindi anche della Torre Terapia, è vicinissimo a questo compleanno importante. Insomma, domani ci sono si festeggiano i 20 anni del suo grande progetto molto longevo, Lolli Radio. Se avete, la conoscete, siamo sempre in famiglia, tranquilli, possiamo fare assolutamente pubblicità, anche perché i meriti a questo grandissimo professionista della radio, forse il più grande professionista e generoso professionista della radio italiana, abbiamo l'onore di ospitarlo a bordo. Insomma, fa parte proprio del DNA di RTR 99, ti ricordi? Volevo raccontarvi la storia di questa etichetta discografica, ma arriva un colpo di tosse, forse ce la faccio. È un'etichetta, sapete, che a noi piace, a me piace in particolare ogni tanto raccontare la parte industriale dietro ai dischi, dietro alla musica. Ebbene, nel campo della musica da ballare, della musica disco, della musica dance, ogni etichetta aveva naturalmente il suo stile. Le altre, le cosiddette major, le case discografiche grandi, hanno sempre offerto una grande varietà musicale. Nel genere, invece, in genere disco, le label avevano il loro timbro, ognuna aveva il suo timbro, e questo era il timbro di Los Angeles, un'etichetta fondata dal mitologico presentatore e inventore di quel programma fantastico americano chiamato Soul Train. Lui era Don Cornelius, insieme a lui, quindi in società, un altro grande imprenditore della musica americana, Dick Griffey, fondarono la Soul Train Records, che poi trasformarono in Sound of Los Angeles Records. In quegli anni lì tutti i dischi della Solar, perché poi l'acronimo diventa Solar, Sound of Los Angeles Records, facevano parte delle selezioni di chi voleva offrire un programma musicale da ballare di altissima qualità. Però bene o male si assomigliavano un po' tutti, Shalamar, Whispers, ma anche questi favolosi Dynasty.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

scende dalla nostra nave di crociera che si rimetterà in navigazione domani pomeriggio. La torre terapia si chiude qui con questo esordio meraviglioso di Michele Zarrillo al Festival di Sanremo nel 1981. Il capitano vi saluta, vi ringrazia, anche oggi siete stati calorosissimi al nostro WhatsApp, vi consegno il jukebox in riva al mare di RTR 99 ti ricordi e vi riacchiappo domani alle 16, sempre qui, sempre 4 ore di Torre 99, sempre 4 ore di Torre Terapia su RTR 99 ti ricordi. E per chiudere questa sera ci regaliamo un po' di Otis, che ne dite?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Oltre 360 morti e 1400 dispersi, il bilancio provvisorio della frana ieri nel nord del Tibet. Tra i dispersi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Israele ancora all'offensiva su più fronti, una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano. In Cisgiordania un attacco a colpi di pietra, aggrediti dai coloni anche tre giornalisti dell'agenzia France Press. Interrogatorio nel carcere di Rebibbia per due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ingresso il loro avvocato ha tenuto a sottolineare la linea sull'aggravante del metodo mafioso.
3: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta. Per noi non dovrebbero stare poi in carcere, a prescindere già da tempo.
2: Calcio, sorteggiato il maxi girone di Champions League che prevede 8 incontri per ognuna delle 36 partecipanti. Spicca la doppia sfida alle italiane del Real Madrid che incrocerà Inter e Roma. Il Napoli trova City e Arsenal, per il Como Barcellona e Paris Saint-Germain. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Ora il jukebox vicino al mare.
8: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
7: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1983.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1988.

0: jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19€ al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19€ al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45€ ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1980.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1979.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1986.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi? Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1984.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1980.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1973.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1975.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti.

0: Dirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1981.

0: il jukebox vicino al mare. Ora ci fa battere le mani a tempo di musica allegra e divertente.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1974.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: era Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

vieni più vicino, lascia perdere gli altri. È bello star così, no? Guancia a guancia. Ti ricordi? Avevo l'impressione che ballare a questo modo fosse una cosa da vecchi. Ti dirò, forse non avevano mica torto. Le epoche cambiano,

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri?

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, non sguardo attento che nulla ti possa fare male, non un documento, ma solo un fluido eccezionale, l'amore.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Poi le disse ti amo e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati e il cielo dedicò d'ali e il mare mandava pesci e pesca.

solo felici e tristi. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.